Lying face down in the mud. Deep down in my blood afraid.

Ciao, sono Luca Enriquens. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio nuovo singolo Tra le tue ombre. Vi aspetto sui miei social. Ciao.

Ciao ragazzi, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Leone Romani ed è uscito il mio singolo Boreale. Fatemi sapere cosa ne pensate, ascoltatelo e condividetelo.

Ciao a tutti, amici e ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Trama e state per ascoltare il mio nuovo singolo, intitolato Eco del Passato. Buon ascolto e buon divertimento!

Ciao a tutti, amici e ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Sara e state per ascoltare il mio nuovo singolo, intitolato Emotions. Buon ascolto e buon divertimento!

Sono Cortezes. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

Ciao carissimi, carissime, sono Roberta Giallo, cantautrice, e questo è il mio brano Mamma com'è, proprio così, Mamma com'è. Un caro saluto ad Antenna Web, ciao!

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, buon Natale!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Elin e oggi vi farò ascoltare il mio ultimo singolo Mille Città. Racconta la storia di un incontro casuale e di come dovremmo lasciarci guidare dal nostro istinto, anche se può sembrare una follia, anche se non sappiamo se stiamo andando incontro a una cosa positiva o negativa. Spero vi piaccia!

Ciao, sono Eminemi Lu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

tutti gli ascoltatori di Antenna Web, noi siamo i Lumiet. Il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia. Insieme a Elisa Passi, fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

Sono Cortezes. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

Ciao, sono Emin Emilu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, noi siamo i Lumiet, il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia, insieme a Elisa Passi, fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

0: Ciao, sono Later Spill. Ecco il mio brano, All I Want, dal fantastico film Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie e un abbraccio a tutti!
1: 1, 2, 3, 4...

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.
1: Mercoledì
0: d'Italia.
1: 13 maggio 2026, la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria di Fatima. La luna è calante e il proverbio del giorno è: qual proposta, tal risposta. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1497, nel nome di Papa Alessandro VI, veniva scomunicato il religioso e politico Girolamo Savonarola. Centinaia di anni dopo si sarebbe scoperto che l'atto era falso. Nel 1860, lasciata Marsala, i garibaldini raggiungevano Salemi, che Giuseppe Garibaldi proclamava capitale d'Italia. Nel 1909, da Piazzale Loreto a Milano, prendeva il via la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. La prima tappa si fermava a Bologna. E 70 anni fa, nel 1956, a Bordighera si teneva la prima celebrazione italiana della Festa della Mamma, nata dalla lettera di un'emigrata negli Stati Uniti al sindaco della cittadina ligure. Nel 1981, in piazza San Pietro a Roma, il 23enne Mehmet Ali Ajka sparava due colpi di pistola contro Papa Giovanni Paolo II, ferendolo gravemente. 30 anni fa, nel 1996, arrivava nei negozi Dove c'è musica, il settimo album di Eros Ramazzotti, con 12 nuove canzoni tra cui Più bella cosa e Stella gemella. Nel 1999, al primo scrutinio, Carlo Azeglio Ciampi veniva eletto 10° presidente della Repubblica Italiana. 25 anni fa, nel 2001, alle elezioni politiche il centrodestra, guidato da Silvio Berlusconi, otteneva il 49,56% dei voti contro il 39,96% del centrosinistra di Francesco Rutelli. Nel 2012 Emanuele Abate fissava a 13 secondi e 22 il nuovo record italiano dei 110 metri a ostacoli, appartenuto per 10 anni ad Andrea Giaconi. E nel 2019 nasceva il nostro appuntamento quotidiano dei fatti del giorno nel passato. In 7 anni ne sono state realizzate 2557 puntate. Sono nati il 13 maggio, nel 1717 l'arciduchessa d'Austria Maria Teresa d'Asburgo, nel 1924 il politologo Giovanni Sartori, nel 1927 l'attrice Bice Valori, nel 1932 il conduttore radio TV, autore e regista Gianni Boncompagni, nel 1935 l'imprenditore Luciano Benetton e nel 1938 il politico Giuliano Amato e il cantante e produttore musicale Tony Renis. E poi l'autore e cantante Stevie Wonder nel 1950, il calciatore Stefano Tacconi nel 1957, l'architetta Paola Antonelli nel 1963 e per chiudere gli attori Edoardo Palomo nel 1962 e Robert Pattinson, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Era l'ultima segnalazione per il 13 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: crisi di tantissime persone, più di quanto pensi, eh?
1: La gestione della lavanderia.
2: Sono pillole di AI.
1: Ma sì, insomma, sulla carta è semplice. Lavi, stendi, pieghi, stiri e hai finito, no? No, nella realtà invece si accumula tutto. Oppure fai lavatrice a caso senza un vero criterio.
0: E poi c'è il terzo scenario, quello più realistico per molti.
1: Esatto, fai anche tante lavatrici, quindi sulla carta sei avanti, ma poi non trovi mai il tempo o la voglia di stirare.
0: E lì succede una cosa molto precisa. Si crea quella montagna di vestiti che cresce ogni giorno.
1: Che a un certo punto smette di essere una pila normale e diventa tipo Polifemo.
0: Enorme, ingestibile, e solo a guardarla ti passa la voglia di iniziare.
1: Esatto, una presenza fissa in casa che ti osserva e ti ricorda che prima o poi dovrai affrontarla.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può aiutarti davvero, perché interviene su più livelli, non solo sul come lavare.
1: Il primo è l'organizzazione.
0: Con app come Todoist o Notion AI puoi creare una routine semplice ma sostenibile, dividendo il carico durante la settimana invece di accumulare tutto.
1: Non una lista infinita, ma piccole azioni distribuite: una lavatrice, una stesa, una piegatura.
0: Questo riduce subito la sensazione di caos, perché non ti trovi più davanti a tutto insieme.
1: Poi c'è la parte più tecnica, che spesso crea dubbi e ti fa perdere tempo.
0: Tipo, a che temperatura devo lavare? Si può mischiare questo con quello? Rovino il capo se sbaglio?
1: Qui entrano in gioco app come Laundry Lens o anche strumenti visivi come Google Lens, che ti permettono di leggere le etichette e capire subito cosa significano.
0: E questo elimina l'incertezza che spesso ti blocca o ti fa rimandare.
1: Perché quando non sei sicuro, tendi a non fare.
0: Poi c'è la parte più sottovalutata, lo stirare.
1: Che è il vero punto critico, non tanto farlo, ma iniziare.
0: Con app come YouTube o piattaforme di tutorial puoi vedere tecniche semplici e veloci per stirare meglio e in meno tempo.
1: Anche solo imparare due o tre movimenti base cambia completamente la percezione.
0: E riduce quella sensazione di mi ci vorrà una vita.
1: Un altro approccio utile è quello di capire cosa ha davvero senso stirare.
0: Perché non tutto lo richiede.
1: Con un supporto puoi distinguere meglio e ridurre il carico senza perdere ordine.
0: Ma sì, alla fine il punto non è diventare perfetti, ma evitare che si accumuli tutto fino a diventare del tutto ingestibile. Alla fine la differenza non lo fa quanto lavi, ma come gestisci tutto il processo. Però

Quando la continuità si interrompe senza scomparire, qualcosa cambia forma. Anche se non si vede, in effetti è così. Bentrovati a Piccole e Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è crepa. La crepa è una frattura che non cancella la struttura, ma la attraversa. È una linea sottile che rompe la superficie senza eliminarla del tutto. Non nasce quasi mai in un istante preciso. È il risultato di un processo lento, pressioni ripetute, microtensioni, resistenze accumulate che a un certo punto superano il limite. E quando appare, porta con sé la storia invisibile che l'ha generata. La crepa modifica lo sguardo. Ciò che prima sembrava compatto diventa leggibile in profondità. Si apre una dimensione interna che prima era nascosta, fatta di strati, densità, fragilità. Attraverso la crepa non passa solo materia, ma anche percezione. La luce entra dove prima non poteva. E lo stesso accade allo sguardo, si insinua in ciò che prima era uniforme. In questo senso, la crepa non è soltanto segno di rottura, ma è una vera e propria trasformazione della visibilità. Non distrugge ciò che tocca, ma lo rende diverso nel modo in cui può essere visto. E spesso è proprio lì, in quel punto di discontinuità, che le cose diventano più vere, non meno. E poi bisogna ricordare che le crepe, se servono, è vero, come abbiamo visto, vanno comunque riparate, perché nel momento in cui le crepe si allargano, si ingrandiscono, ci può essere il rischio di un pericolo ancora più grande. Non tutto ciò che si rompe, è vero, perde significato. A volte però una crepa lo può rivelare. Bisogna soltanto stare attenti a coglierlo. Io sono Antonio Torretti, questo era Piccole Grandi Parole. Grazie di essere stati con noi anche oggi. Vi do appuntamento a domani per una nuova parola.

0: semplicemente la tua radio.
1: Pronto?
2: Sì, pronto?
1: Sì.
2: Pronto, salve, scusi, e tra quanto aprite?
1: Dunque, io è una casa privata, non penso che abbia sbagliato il numero.
2: No, noi, nel senso, vorremmo sapere.
1: Ma chi cerca lei, scusi?
2: No, il supermarket, perché stiamo per aprire, volevamo sapere però circa tra quanto.
1: Ma noi non siamo al supermarket, non so.
2: Non voi come casa, siete una casa privata, ha detto, no? Dicevo noi.
1: Che ne so io, quando aprite voi, scusi,
2: E quando apriamo?
1: Ma che domande sono, che ne so? Io, scusi.
2: Ah, lei non lo sa?
1: No.
2: Ah, ho capito. Allora apriamo comunque.
1: Ah, apra pure.
2: La saluto.
1: Buongiorno.
3: Ecco.

0: Ma alla fine tra quanto apriamo noi, cioè se loro non lo sanno, come abbiamo telefonato, non ci hanno saputo dare risposta, dovremo saperlo noi quando apriamo supermarket. Vabbè, noi stiamo aprendo, abbiamo incominciato ad aprire le nostre porte, vedo che già state incominciando ad entrare, quindi mi raccomando, non vi ammazzate, non vi sgomitate, staremo assieme a voi un'oretta, oggi tante novità, interviste musicali, artistiche, scelgono Supermarket Show per proporre la loro musica, questo ci fa veramente tanto onore, ma soprattutto tanto divertimento, gag esilaranti. E tutto questo è il Supermarket Show.
1: Incomincia Supermarket e al mercato te ne vai. Compri il meglio di ogni cosa e due strilli poi farai.
2: Oggi Maria Rosa ha ascoltato Supermarket. Ha riso tanto e dal ridere si è

Siamo pronti con il nostro almanacco del giorno dopo. Oggi ci ricorda San Telesforo del biglietto piegato. Scriveva messaggi su piccoli foglietti che piegava con cura e lasciava nei libri, nei pani e sotto le porte. Molti dicevano di aver trovato parole giuste nei momenti sbagliati, ma che poi si rivelavano perfette. È patrono dei messaggi non richiesti, delle sorprese buone e di chi dice la cosa giusta senza farsi vedere.

0: voi.
1: Pronto?
2: Pronto, signora, mi perdoni se la disturbo, scusi. No, volevo chiederle di quel biglietto piegato.
1: Come?
2: Il biglietto di San Telesforo, quello che scriveva sui messaggi su piccoli foglietti.
1: Lo sa che non sto capendo cosa?
2: Cioè, non capisce che cosa le ho chiesto o non conosce il santo?

0: Non ho capito proprio niente.
1: Ecco, no, dicevo che San Telesforo scriveva messaggi che metteva nei foglietti piegati e li lasciava sotto i libri, nei pani, sotto le porte. Lei mai ha trovato un biglietto del santo?
0: No.
1: Ah, ecco, ecco. Però non ne ha neanche mai sentito parlare, deduco.
0: No.
1: Ho capito. Allora la saluto e buon proseguimento.
0: No, ma non che cosa sono? Non capisco.
1: I santi, è un santo, San Telesforo, patrono dei messaggi non richiesti.
0: No.
1: Ho capito. Allora la saluto, un abbraccio e a presto, grazie.
0: Ok.

0: E siamo ad Alassio, dove arriva il gelato per cani sulla costa ligure di Savona. Un semplice coppetta di gelato ha acceso un'idea, un dibattito che ha il sapore di un cambiamento. Una gelateria locale lancerà il suo prossimo gelato per cani, un prodotto pensato per i migliori amici dell'uomo, senza latte, con poco zucchero e al gusto di brodo di carne. Un'idea che racchiude in sé tendenza, attenzione al benessere animale e una trasformazione del rapporto tra città, turismo e animali domestici. Insomma, solo per cani, io un gelatino a brodo di carne sinceramente me lo assaporerei.
1: Pronto?
0: Sì, pronto signora, scusi gentilmente. No, questo gelato quindi...
1: No, guardi che lei penso che abbia sbagliato numero.
0: No, no, il gelato per cani, ne abbiamo parlato prima.
1: No, guardi, lei con me non ha parlato.
0: No, no, non con lei, non con lei, io con lei non la conosco, ne ho parlato prima con chi ci stava ascoltando.
1: No, guardi...
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Sì, pronto, signora Carolina?
1: Sì?
0: Sì, scusi il disturbo. No, gentilmente, mi hanno detto di chiedere con lei, alla fine, per sapere. Cioè, chi erano i Beatles?
1: A dire la verità non ho capito, perché il telefono non si sente bene. Me lo dica ancora.
0: No, ci hanno detto di chiedere con lei, proprio chiedi chi erano i Beatles, così per avere un'informazione in più.
1: Di chiudere cosa?
0: No, i Beatles, chi erano? Cioè, come, chi erano i Beatles?
1: Ah.
0: È una
1: cosa che vuol sapere di loro.
0: Esatto, ma chi erano? Perché noi non sappiamo bene chi fossero.
1: I Beatles?
0: Sì, esatto.
1: Era un complesso, io so così.
0: Ah, un gruppo musicale. Va bene, la ringrazio, buona giornata.
1: Prego, prego.
0: Chiedi chi erano i Beatles 1984. È un inno alla memoria culturale e musicale, ma anche una riflessione sul tempo che passa, su ciò che rischia di essere dimenticato. I Beatles diventano simbolo di un'epoca irripetibile. La canzone invita a non perdere il contatto con il passato, con le radici artistiche ed emotive che hanno formato una generazione. Dolce e nostalgica, ma non malinconica, è una canzone che unisce padri e figli, capace di evocare emozioni universali anche in chi non ha vissuto in quell'epoca.
2: Se vuoi

0: Pronto?
1: Sì, pronto, signora Giuseppa? Signora Giuseppa?
0: Chi mi vuole?
1: Ecco, no, scusi il disturbo. No, le volevo chiedere, a prescindere dal, diciamo, dall'alone di mistero sulla band, però chissà se poi il cantante sia realmente lui o l'altro fosse scomparso tanti anni fa.
0: Non ho capito niente, cos'è che voleva?
1: No, le volevo chiedere di Paul McCartney, se secondo lei è realmente lui oppure è un sosia.
0: Io non so niente,
1: va bene, grazie,
0: so
1: la saluto.

0: chiamato.
1: Pronto?
2: Sì, pronto?
0: Pronto?
1: Sì, buongiorno.
2: Pronto? Chi sì, è? Salve, buongiorno. Prego. Buongiorno, prego.
0: Chi è? Forse è uno scherzo per...
1: Mi dica.
2: Sì.
0: Forse è un parente che...
1: Mi dica.
2: Prego, no, salve, no, una che si sente male. Prego.
0: Sarà uno scherzo.
1: Mi dica, cosa mi ha chiamato lei?
2: Per cosa?
1: Mi ha chiamato lei, scusi.
2: No, ma quando, adesso?
1: Sì.
2: No, appunto, avendo chiamato, lei ha detto pronto, dica cosa le serviva.
1: Scusi, lasciamo perdere, arrivederci.
3: Stay tuned, supermarket will be back soon.
4: Mia nonna quando è morta, non mi ha lasciato niente. Mia nonna è esplosa in guerra.

0: Ed eccoci qui, cari amici di Supermarket Show, anche oggi con noi sempre il miglior mercato indipendente italiano. Torna quest'oggi, se ricordate, è stata con noi un po' di mesi fa con il singolo Fuego. Torna invece con Spiraglio di Luce, Sara Pieressa. Sara, bentornata a Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Sara, ciao. Allora, Spiraglio di Luce, il titolo del brano suggerisce così una presenza che non svanisce. In che modo questa persona, come poi ho letto anche nella tua piccola nota biografica, continua a essere la tua guida creativa e quotidiana di oggi?
1: Sì, allora praticamente è venuta a mancare ancora un anno e mezzo fa mia nonna, quindi il pezzo è dedicato a mia nonna, e che è sempre stato un punto, il mio punto di riferimento in tutto per tutto, e è come se fosse una seconda mamma, ecco, e quindi mi sono promesso appunto di ricordarla e di fargli appunto un pezzo dedicato a lei e dare comunque un'emozione alle persone che sto vedendo che sta molto arrivando anche su YouTube, mi stanno scrivendo anche in privato.
0: Beh, ha avuto molti riscontri.
1: Persone, sì, molti riscontri positivi, non so, mi fa ricordare mia mamma, emozioni, hanno anche pianto, quindi era quello, l'obiettivo era quello di far emozionare.
0: Ascolta Sara, trasformare un dolore così privato in musica è un atto di grande generosità. Cosa speri che provi chi, ovviamente ascoltando la tua canzone, sta vivendo un momento di buio simile al tuo?
1: Ma allora diciamo che comunque il dolore non svanisce mai, quindi può solo che essere ricordato e sempre nel tuo cammino. Mi penso che comunque è una cosa che non puoi scordare assolutamente e che ti può aiutare comunque sempre a ricordare un qualcosa di questa persona o insomma una persona cara, insomma che uno appunto con l'affetto, no, di questa persona. Quindi secondo me bisogna sempre pensare al futuro e pensare al presente e al passato, come appunto la mia canzone lo dice anche nello special.
0: Esatto.
1: Quindi è importante per me.
0: Esatto, non bisogna propriamente, ecco, fossilizzarsi troppo sul dolore, nel senso che comunque utilizzarlo trasformarlo in energia per andare avanti. Ecco, questo non è facile, sì. Però comunque il tempo aiuta sicuramente.
1: Assolutamente no, e comunque ancora adesso, nonostante appunto quando appunto l'ho registrato anche da Raffaele, da salutiamolo, e ciao Raffaele,
0: salutiamo ovviamente Raffaele
1: PMS
0: Montanari,
1: Studio.
0: Esatto, PMS Studio,
1: grazie a lui appunto anche per aver insomma realizzato questo bellissimo brano, perché insomma la base mi è piaciuta subito e poi insomma è stata un po' dura mettere le parole, perché appunto abbiamo messo anche un po' due parole salernitane.
0: Beh, vabbè,
1: appunto, perché mia nonna è del sud, quindi okay. Parla anche tanto del sud, dei ricordi dei fusilli, ci sono tante cose insomma,
0: infatti
1: che
0: c'è questa immagine nella copertina, ho visto, di questo tipo di pasta che hai inserito nella tua canzone digitale. Allora Sara, a questo punto, prima di ascoltarci Spiraglio di Luce, ridacci i contatti per venirti a cercare sul web.
1: Sì, allora semplicissimo, mi trovate su Facebook, Instagram Sara Pieressa, quindi molto anche su YouTube Sara Pieressa Spiraglio di Luce, e se volete mettere un like e un commento a me fa molto piacere, anzi ci fa molto piacere. Ciao nonna.
0: Perfetto Sara, salutiamo anche noi ovviamente la tua nonna che non c'è più, e a questo punto ci ascoltiamo Spiraglio di Luce. Grazie per essere tornata a Supermarket.
1: Grazie.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi disturbo. Gentilmente, per la consegna della prossima settimana dei fichi d'India.
0: Guardi, ho sbagliato numero, è una casa privata.
1: Via Fornace, giusto? 30 casse di fichi d'India? Chi li ha ordinati?
0: No. Io no, assolutamente.
1: Chi li ha presi? Perché 30 casse dalla Sicilia.
0: Io non so cosa dire, guarda.
1: Li ha presi lei?
0: Il numero di telefonato.
1: Ah, questo qui, 74149.
0: No.
1: Era venuto uno, ha fatto l'ordine, ha pagato e ha lasciato il numero quando arrivano di chiamare.
0: No, guardi, sta sbagliando perché.
1: Lo so, ma dobbiamo portarle lì, noi le portano lì la prossima settimana.
0: Scusi, che nome ha?
1: Avevo solo questo, sono arrivato, ho lasciato il contatto telefonico. Perché sono pagati, non sono da pagare. Però si sono
0: sbagliati. No, a me non interessano, io non ho fatto.
1: Però chi l'ha presi? Qualcuno li avrà ordinati, perché
0: guarda, questo è un condominio, io non so.
1: Vabbè, condominio a me interessa poco, nel senso che io li lascio lì davanti, non è che io li porto. Però 30 casse, signora, sono tanti.
0: Ma io guardi, non so cosa dirle, non so chi è lei, non so niente, guardi.
1: No, siamo dall'ortofrutta qui di Cesena.
0: Guardi, io non lo so, bisogna che indaghi, perché questo è il numero di una casa privata e nessuno ha fatto l'ordine.
1: Non lo so, io purtroppo, perché io non posso tenerle qui, cioè io magari li lascio davanti a casa.
0: Io le sto dicendo che lei sta parlando con la persona sbagliata, perché io non ho ordinato niente, non ho fatto niente, quindi lei sta chiamando un numero sbagliato.
1: Ma non è che qualcuno,
0: capito,
1: del condominio li ha presi, che ne so?
0: Io non lo so, capito,
1: me li dividete,
0: so,
1: tra di voi nel palazzo, li lasciando lì davanti una cassetta per uno, anziché buttarli, che facciamo?
0: Ma...

stanco e sfinito, come un pezzo di legno portato dal mare, che non sa ancora se morire o riposare. Chi passava guardava senza pensare da dove veniva, senza pensare se ha avuto paura. In quelle notti d'inverno, quando il mare e il cielo diventano uguali, sbattuto sui muri di quelle onde come grattacieli, raccolto da reti per poi essere lasciato in mare con la paura di morire. Ma per qualcuno sei il cielo, non ti lasciare andare. Ma per qualcuno sei il sole, ti prego, non te ne andare. Tu sapessi quanto ho nuotato, pensando ai tuoi occhi, sentendo la tua voce, come una luce che dissolve il buio, come un bel pensiero

0: chiudere e chiudere il cuore. Se tu sapessi quanto ho nuotato pensando ai tuoi occhi.
1: Sapete qual è il vero sport nazionale? Cercare il telecomando mentre qualcuno l'ha già in mano. È una disciplina che richiede pazienza, riflessi e soprattutto tanta rassegnazione.

0: E con un'incompiuta consegna di 30 casse di fichi d'India si conclude anche questa puntata di Supermarket Show. Cari amici, vi ricordo, tune in Amazon Music ed Audible per riascoltare i nostri podcast, e Supermarket lo potrete ascoltare anche, per quanto riguarda ovviamente le interviste, su Spotify, le interviste di Supermarket. Quindi togliete la monetina nel carrello che chiudiamo. Arrivederci alla prossima.
1: Ladies and gentlemen, Supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the car.
2: Hi, listeners of Antenna Web. My name is Liesl, and this is my song entitled Mirblom.

Ciao, sono Claudia DG e vorrei farvi ascoltare il mio nuovo brano Parlami. Un saluto agli ascoltatori di Radio Antenna Web.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Sei il benvenuto, sei sintonizzato sulla tua frequenza nazionale preferita. Sei in tempo zero gold. Pensieri, parole d'autore. Da Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy a 24orenews.it, poi ovviamente Roma a livello televisivo. Pensieri, parole d'autore. Siamo noi, siete voi. Simone Papini a tenerti compagnia. Una nuova settimana da vivere insieme. La versione podcast Reloaded sarà disponibile al termine di questo appuntamento. Dopo 60 secondi voglio continuare a ringraziare i miei collaboratori dell'emittente e i grandi tecnici fonici che permettono ciò. Tempo zero gold, pensieri, parole d'autore. Una nuova settimana da vivere insieme. Fatevi sentire, amici miei, perché il bello della vita è viverla. Comunque, sempre. Le nostre note d'autore, i vostri pensieri che vengono catturati in un photo finish. Un photo finish tutto al naturale, un photo finish tutto musicale, come sempre. Perché noi ci siamo abituati a voi, a milioni di radioascoltatori che ci avete premiato anche in questo semestre. Grazie veramente di cuore per tenerci compagnia. Questa è Tempo Zero Gold.
2: Chiedo scusa a chi ha tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda, è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. Come ogni volta ad aspettare, fare mille file con il tuo numero in mano e su di te un primo piano. Come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa

sembra vero, e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più in difetto, ma qualcuno lassù

0: conte più grande da attraversare è quello che separa le parole dalle verità e dai fatti. Tempo Zero Gold.
1: Domani per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani, perché sarà migliore e io sarò migliore come un bel film che lascia.

guarda sempre avanti. Il bello della vita non è passato, non è quello che hai vissuto, ma tutto quello che hai ancora da vivere. Il passato in fondo va racchiuso in un cassetto, per bene, custodito, perché ci ha insegnato qualcosa. Ma tutto ciò che dobbiamo ancora vivere deve ancora venire e sarà uno spettacolo meraviglioso. Il tuo, Frederick. Tempo Zero Gold, pensieri, parole, passioni d'autore.

le persone non si dimenticano. Sarebbe impossibile. Una persona non si può cancellare dal cuore come una gomma di quando eravamo ragazzi a scuola. Le persone non si dimenticano, si accetta soltanto la loro assenza. Quelli che ci hanno lasciato, quelli che ci hanno abbandonato, quelli con i quali non siamo stati quelli che potevamo essere. Quelli ai quali magari abbiamo mentito e ci siamo pentiti di aver mentito. Quelli che ci hanno lasciato senza neanche spada ferire. Quelli che si sono allontanati da noi senza troppe spiegazioni, semplicemente perché non facevano parte della nostra vita. All'assenza di una persona ci si abitua soltanto e unicamente perché l'amore è quello vero e i sentimenti, quelli grandi, probabilmente ancora debbono arrivare. Magari, però, durante la solitudine e il percorso della nostra vita e la ricerca, non ce ne diamo una ragione. Non ci diamo pace per questo, perché è più facile cercare, affondare, cadere. Perché la caduta, certe volte, fa più male di ogni altro tipo di ricerca. Dovremo imparare ad accettare l'assenza delle persone, quelle che non possono più vivere con noi, perché si sono sedute nella stanza accanto, perché si sono allontanate, magari anche per causa nostra. È per questo motivo che la vita, quella vera, va vissuta. Quello che perdiamo nel cuore, però, lo sappiamo solo noi, le assenze, le partenze, anche gli arrivi, perché certe volte gli arrivi fanno più rumore delle partenze, perché ci sconvolgono la vita, magari in positivo, anche se noi non ce ne accorgiamo. Filibert, tempo zero golden, pensieri, parole dei grandi pensatori di tutti i tempi.

0: Eccomi, eccoti, il meglio di me.
1: Meglio di me, meglio di me. L'ho cantata veramente tutta, ve lo dico, a microfono chiuso, per la gioia dei miei fonici da Milano, leroy24orenews.it, e per la gioia veramente di ognuno di voi che avete ascoltato invece la meravigliosa voce di Renga del suo ultimo Sanremo 2026. Un pezzo musicale d'autore, veramente. Devo essere sincero, uno dei pezzi musicali di Sanremo che mi ha colpito veramente al cuore. Amici radioascoltatori, questa porzione di tempo che stiamo vivendo insieme, anzitutto, ovviamente, è grazie alla nostra emittente radiotelevisiva preferita, che si collega con noi dagli studi umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, leroy24orenews.it. E poi ovviamente a livello radiofonico e televisivo a Roma. La porzione di tempo è dall'11 al 17 maggio 2026, se stai ascoltando la versione podcast Reloaded. Amici radioascoltatori, li vedo pronti dall'altra parte del video. Vai, ci prendiamo la nostra primissima pausa e poi torniamo immediatamente da voi su questa frequenza. A tra pochissimo.

Tempo Zero Gold. Pensieri, parole, emozioni. Per tutti i cuori in ascolto.

Dovremmo imparare a vivere come le farfalle, a sfiorare appena tutto ciò che andiamo e amiamo senza volerlo possedere. Dovremmo imparare dalle farfalle ad aprire le ali e volare per un istante, che però quell'istante è la vita. Agostino Degas. Tempo zero gold. Pensieri, parole, emozioni d'autore per tutti i cuori in ascolto.

dovremo imparare a dire la verità. Non è semplice, certo, la società non ci abitua a dire la verità. Dobbiamo essere tutti supereroi, super bravi, super potenti, supereroi dei nostri tempi. Dovremo però tornare ad imparare a dire la verità. Per dire la verità bisogna essere e diventare capaci di conoscere ciò che è la verità e che cos'è la menzogna. Soprattutto dovremmo imparare a iniziare di dare noi stessi. Sei debole? Sei dipendente? Soprattutto se menti, sei dipendente dalla bugia e anche dalle conseguenze. Finché continuerai a mentire, non saprai mai la verità. Se lavori con gli altri che lottano contro le bugie, allora riuscirai a vivere. Perché imparerai da loro, potresti essere in un grado di imparare più velocemente. Ma nessuno può obbligarti a vedere se non vuoi, e nessuno può obbligarti a svegliarti se preferisci ancora dormire. O dormi comodamente, sforzandoti di raccontarti la tua verità, oppure ti svegli e impari a capire. Non esistono verità, non esistono mezze misure, non esistono mezze verità e mezze bugie, non esistono bugie grigie e bugie nere. Esiste solo il bianco e il nero. Non esiste la verità fine a se stessa, esiste la verità. La verità ti renderà comunque libero. Gregory Madison. Tempo zero gol, pensieri, parole d'autore. Sempre.

Simone, tutti in piedi per ascoltare Tempo Zero Gold. Sei veramente un maestro, ma guarda, io voglio ringraziare ognuno di voi. Amici radioascoltatori, voglio raccontare e ringraziare Rodrigo che ha mandato questo bellissimo messaggio. Voglio ringraziare ognuno di voi, ragazzi, siete milioni di radioascoltatori in diretta in versione podcast Reloaded C e mi rendete veramente felice. Shape of my heart. A livello radiofonico non accade soltanto sulla nostra emittente radio televisiva preferita in syndication, solo in Tempo Zero Gold. Musica è 10 minuti e 23 secondi, musica è tutta, tutto, avete presente, circola molto nei vari real, tutto, prove, ecco, non voglio fare il verso, per carità, ci mancherebbe altro, però insomma tutta. Questo è il clock di Tempo Zero Gold, la libertà di essere liberi. Noi siamo la testata giornalistica Leroy, 24orenews.it, liberi da ogni convenzione, oserei dire. Dall'altra parte del video li vedo pronti e mi fanno segno: Simone, il tempo dello spot. Ho capito, il tempo dello spot, un attimo. Fatemi salutare i miei milioni di radioascoltatori, grazie veramente di cuore. Quei pensieri che ho letto e quei pensieri che ho cercato di dare voce nel migliore dei modi sono i vostri. Quindi voglio ringraziarvi, quindi voglio vivere insieme a voi queste meravigliose avventure come ogni settimana. Ci sentiamo tra pochissimo, rimanete frizzati lì, come recita un noto reality show, frizzati lì sulla nostra emittente. A tra pochissimo.

0: Tempo Zero Gold. I nostri pensieri.
1: Non cambi mai. Un braccio che altro vuoi? Un'ora me la dai? L'amore è qualcosa di più del vino e del sesso che tu

Ascolta il tuo cuore. Fallo sempre, ascoltalo sempre e comunque. Il tuo cuore vuole vivere, un impulso che vuole germogliare di te, da te, qualcosa di sacro che vuole nascere fino a farti crescere. Crescere ovunque, comunque, ascolta il tuo cuore sempre, così, soltanto così sarai un uomo libero. Solo così, ascoltando il tuo cuore, riuscirai a comprendere l'essenza della vita.

Il dolore accade e basta. Non puoi farci nulla, però devi decidere come usarlo. Quando lo senti, devi lasciarlo parlare, senza avere paura di ascoltare quello che dice. Ascoltare cosa ti dice. Di solito urla il dolore, sappilo. E poi, dopo che ha urlato e che ha bruciato e ha spezzato quando di più, lui è rimasto solo una brutta cicatrice. Una cicatrice che fa male, che col vento brucia, da cui escono fantasmi durante la notte. Sappilo, urla. Ed è così. Leva il dolore. Può servire per scardinare e per andare avanti. Il dolore fa saltare fossi o anche solo per sbattere via la polvere dalle tue dita, dalle tue ali, per tessere nuovi orizzonti. Il dolore ti ha mangiato un pezzo dell'anima. Li senti gli spifferi, quelli che arrivano? Quegli spifferi che sono eterni. Te ne serve un pezzo nuovo dell'anima dove riconoscerli. E non può ricercarsi un pezzo di anima nuova se continui ad alimentare e quindi di vivere cose in esse. Devi crescere, devi andare avanti e imparare cose nuove. Il dolore è come il ghiaccio d'inverno. Tu sei un seme rannicchiato nel terreno, puoi marcire in quella morsa, quella fredda, oppure puoi diventare più forte e sbocciare. Proprio come fanno i fiori a primavera, ma sei tu che dovrai scegliere, sempre. La fiamma della gemma che ti rifiuta o si nega non sta facendo altro che interpretare la parte di te che ancora resiste, è qualcosa che è ingarbugliata da preoccuparti nella vita che vive, comunque nonostante. Quando si cambia in fretta, gli altri restano come spettatori congelati e con le loro iniziali nel tempo e nel nome, solo loro iniziano i silenzi. Anche le persone con cui si condividono amicizie e relazioni da anni, se non seguono lo stesso passo, cioè il tuo, restano indietro. E quindi appesantire la relazione della loro paura e del loro rifiuto, questo è ciò che può accadere, è molto triste. Ma in realtà il loro modo di non cambiare è quello che ti tiene lontano, che ci fa sentire a un certo punto irrimediabilmente estranei da noi stessi. Sono proprio quelle persone lì. Del resto, noi abbiamo capito che la scoperta è tenerci in vita, la ricerca di un io più grande, chiamato processo. Sembra che loro non ci capiscano, non capiscano neanche te. In effetti siamo noi a non capire loro, non capiamo come si possa amare più un'abilmente che un granellino di sabbia e un dolore antico rispetto ad un piccolo o grande liberazione. Non distinguere lo sguardo dal tuo cuore da quello dell'anima, non distoglierlo neanche, non lasciare andare i tuoi sogni. Sei il figlio del sole e della luna. Sei la vita e universo. Perché mai dovresti abbandonarti quando non puoi far altro che vivere? Quando solo così, con tanta possibilità, non smettere di immaginare o sognare, perché questo è questa l'essenza della vita, non altro. Mi spiace quindi che gli altri a volte possano rimanere indietro. Ma in realtà non sono io che vado avanti, io mi muto, cambio. Quando il tuo cuore che attraversa il mio, le tue ferite, le tue paure, le tue emozioni, le tue sensibilità, la tua storia, il quanto
E quanto ogni volta sia unico. Capisco quanto siamo diversi e allo stesso tempo così simili tra noi. Siamo la vita, siamo l'amore, siamo il cuore che batte e batte, batte ancora separatamente, che diventa uno solo all'unisono. Ti guardo, amor mio, e nel mio cambiamento ti riconosco. È assurdo, quindi, che ogni istante non sia altro che il nostro, non sia che la vita, non sia che noi, per sempre. È questo il mio cambiamento, è la mia realtà, sei tu, Philibert, tempo zero gold, pensieri, parole d'autore dei grandi cuori in ascolto.

Cercare la verità è proprio questo il senso, però certe volte, quando si cerca la verità, si ha paura anche di trovarla. Molti, effettivamente, non reggono il senso della vita, dell'essere per la vita. Marken, Tempo Zero Gold.

tempo zero gold, pensieri, parole, destini ed emozioni, la vita, la passione, il sentimento, l'armonia, ieri, oggi, domani, sempre, sulla tua onda nazionale.

vi ho riportati all'estate proprio scorsa, 2025, compie un anno sto pezzo musicale qua, Serenata, ma quanto è stato in classifica, mamma mia, Alessandra Amoroso, Serena Brancale, tra l'altro entrambe con un singolo nuovo per questa spring, per questa estate che sta arrivando, Tempo Zero Gold. Quante cose, amore, io non mi hai mai detto. Eh sì, sono pronte. Questa volta non hanno avuto un featuring per farci ballare insieme, ma Serena Brancale si è presentata veramente con Al mio paese, un pezzo musicale con queste sonorità, comunque, perché Serena Brancale ha queste grandi sonorità, non solo queste, ma insomma queste grandi sonorità, una caratteristica.

0: Durante i pezzi musicali non ti si vede, guardate che nella radiovisione non può, no, è meglio non vedere il faccione di Simone Papini, come accade nelle radiovisioni, ecco. Beh, ci sono i pezzi musicali e ovviamente le loro grandi emozioni video. Amici, voglio ringraziarvi, continuo a salutare i tecnici, tra 60 secondi sarà presente nel sito dell'emittente e ovviamente nella pagina ufficiale di Tempo Zero questo appuntamento di Tempo Zero Gold, quell'appuntamento settimanale. Grazie ai tecnici, siete meravigliosi, un bacio, smack, grazie. Tempo Zero Gold si congeda da voi, vi dà appuntamento alla settimana prossima, sempre in syndication, sempre a quest'ora, anzi fino a quest'ora, sempre ovviamente sulla nostra frequenza nazionale preferita, DAB, SAT, Web, FM, come dove volete voi, con i nostri programmi intrattenimenti innovativi, sempre in onda in diretta. Ciao, tra 7 giorni.
1: Stai ascoltando
2: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: Così è cos'ha Radio Show con Stella e Teo.
1: Ma ciao
0: a tutti i nostri ascoltatori.
1: Si parte. Nuovissima puntatona. Oggi vi portiamo a mangiare qualcosina.
0: Sai che io ti giuro, ho già fame.
1: Te sempre fame.
0: Io ho sempre fame. Credo di avere il verme solitario, come si diceva una volta. Perché ho sempre fame.
1: Va bene, allora se hai fame io direi di partire, così andiamo subito al sodo.
0: Sigla!

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
1: Così e Cosà, radio show, arriviamo noi puntualissimi nella vostra giornata a portarvi uno spicchio di sole o di pioggia, no, di sole.
5: Un raggio, dai, di, un sole, raggio di sole, dai, piccolo raggio
1: da te,
5: di sole.
1: Senza niente da dire, ma con in mano un raggio di sole per te, che sei fantastica. C'è poesia per me.
5: Scusa, me la godo tutta.
1: Intanto pratica, praticamente amor. Basta.
5: Basta.
1: Direi che basta. Ho dato troppo.
5: Anche basta.
1: Ho dato troppo.
5: No, me la stavo godendo perché sai, che capita raramente che tu mi canti queste cose.
1: Anche tutte,
5: capito?
1: Le parole,
5: può essere,
1: no.
5: Però sono adattate alla tua,
1: sì,
5: al tuo momento.
1: È vero, sì.
5: Quindi va bene così.
1: Allora, ragazzi.
5: Allora, ragazzi.
1: Nella nostra super rampa di lancio vi abbiamo detto che oggi si parlerà di cibo.
5: Di cibo.
1: Giusto?
5: Di
1: però,
5: cibo. Ma in cibo in una maniera diversa,
1: in maniera,
5: cioè,
1: alternativa.
5: Sì, esatto. Diamo... perché noi pensiamo al fast food e ci viene fame, ma ragazzi, vogliamo vedere il fast food sotto un altro punto di vista.
1: BTS featuring Suga, Sweet Melody.

0: Così è cos'ha Radio Show con me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella e ovviamente i nostri ascoltatori più attenti ci hanno fatto sapere, anzi mi hanno fatto sapere a diretta at cosiecosa.com che ho sbagliato a dire il titolo della canzone.
1: Sono attentissimi i nostri ascoltatori.
0: Chiedo scusa, la ripeto, erano i BTS featuring Suga, Swim, il Melodic Remix. Ecco, adesso,
1: ecco, adesso
0: l'ho
1: è perfetta.
0: Giusto, l'ho
1: ok,
0: detto
1: adesso
0: giusto.
1: È perfetta. E allora torniamo al nostro argomentone. Il nostro argomentone qual è? È quello dei fast food. Ma di solito quando si parla di fast food si parla di panino, patatine, bibita, eccetera. Invece no, noi ne vogliamo parlare in un altro modo, cioè li vediamo da un altro punto di vista. Per esempio,
0: sì,
1: quando siete con gli amici, non sì, sapete dove andare, che si dice? Non diamo il nome della
0: andiamo
1: catena.
0: Andiamo alla grande M, ecco, diciamo.
1: Ecco, andiamo alla grande M.
0: Esatto.
1: Oppure andiamo da
0: al BM.
1: Ma insomma, in tutti questi posti che sono praticamente i fast food,
0: sì,
1: alla fine ci sono è un luogo di incontro.
0: Sono diventati luoghi di aggregazione,
1: esatto,
0: centri sociali, perché alla fine all'interno di questi ristoranti ci si va semplicemente per compagnia.
1: Sì, è vero.
0: Ma anche per lavorare.
1: Esatto, infatti ci sono anche le prese per attaccare PC, eccetera,
0: sì,
1: eccetera. Quindi per incontri di lavoro si apre il PC e si fanno incontri di lavoro. Per fare amicizia.
0: Per fare amicizia.
1: Perché alla fine qualcuno lo trovi.
0: Per fidanzarsi.
1: Perché no? Per incontrare l'anima gemella.
0: Vedi, per lasciarsi.
1: E lì sono d'accordo.
0: Sì,
1: un po' meno nel nostro argomentone prima della settimana scorsa, dell'argomento dell'appuntamento al buio. Qua invece sono un pochino più d'accordo. Poi se volete vi estrapolo anche questo pensiero.
0: Oh, ma certo, noi siamo qua apposta. Siamo qua apposta per sapere il tuo pensiero. Tutti vogliamo sapere.
1: Volete sapere il mio pensiero?
0: Scriveteglielo tutti. Vogliamo il tuo pensiero. Vogliamo il tuo pensiero. Vogliamo il tuo pensiero.
1: Allora, quello dell'anima gemella, no? Perché qua si dice, si parla anche di trovare l'anima gemella. Perché no? Sai, un incrocio di sguardi.
0: Bello.
1: Io
0: sì,
1: penso che l'anima, il colpo di fulmine, quindi il ritrovo dell'anima gemella, sia proprio così casuale,
0: super fortuito,
1: perché già nel momento in cui due persone decidono di vedersi per incontrarsi in un appuntamento al buio, stanno già decidendo di fare qualcosa di particolare. Invece no, il colpo di fulmine deve essere così casuale, completamente casuale.
0: Mentre ti stai strafogando un milkshake che sono
1: durissimi
0: da tirare su,
1: che ti vengono gli occhi di fuori, praticamente ci sarà un'altra persona dall'altra parte che ti guarda e dice che bello però quell'uomo.
0: Bello, sì, è vero.
1: È
0: allora
1: vero.
0: Cari amici, visto che siamo in questo argomento, vogliamo sapere da voi qual è la cosa più strana o stravagante che abbiate mai fatto in un fast food, a parte mangiare, cioè quello che avete fatto mangiando non vale.
1: Non ci interessa.
0: Tutto il resto siamo qua pronti ad ascoltarvi,
1: esatto,
0: e a spiattellarlo in diretta così, pronti, eh?

0: Stella, così e cos'ha, radio show. Allora, vi abbiamo chiesto la cosa più stravagante che abbiate mai fatto in un fast food. Voi state iniziando a scriverci, poi più tardi leggeremo anche i vostri messaggi. E vi ricordo di scriverci a diretta@cosiecosa.com, senza gli accenti,
1: sì.
0: Giusto? Però
1: quando si parla di fast food come luogo di aggregazione,
0: esatto,
1: non si può non nominare
0: Dove tutto è nato.
1: Un locale di Milano che si chiama Alpanino, si chiamava, hai ragione, Alpanino, in Piazza,
0: sì,
1: Liberty,
0: sì,
1: che è stato il primo ritrovo abituale del nucleo del famoso gruppo dei paninari.
0: Dei paninari, quindi già negli anni 80 i fast food erano un
1: centro
0: di aggregazione sociale, e i paninari che poi hanno caratterizzato tutto il decennio degli anni 80, personaggi proprio iconici della Milano, ma che poi si sono sviluppati in tutto il nord Italia, in tutta Italia, addirittura abbiamo espatriato questa moda, siamo andati in Svizzera.
1: Esatto. E cosa avevano di particolare? Capi di vestiario, accessori di note marche italiane o straniere. Io mi ricordo i miei,
0: sì,
1: pantaloni.
0: Beh,
1: di nylon.
0: Tu probabilmente l'hai vissuta,
1: sì, certo,
0: questa
1: che l'ho
0: fase.
1: Io andavo in giro con la camicina con sopra i camioncini del latte, robe varie, con i pantaloni con il risvolto, che erano quelli classici della Naioleari,
0: certo,
1: con le Timberland. Per forza, cioè.
0: Allora, per i più giovani che ci stanno ascoltando, sicuramente non hanno la minima idea, insomma,
1: di cosa sia.
0: E di cosa sia stato il fenomeno dei paninari. Ecco, per spiegarvelo, diciamo che sono un po' i fighetti del giorno d'oggi.
1: Sì,
0: dai,
1: esatto,
0: quelli,
1: sì,
0: che
1: dai,
0: sostanzialmente, sì, si vestivano tutti precisi, avevano,
1: sì,
0: delle marche a cui non potevano fare a meno.
1: Esatto,
0: eccetera.
1: Esattamente.
0: È bello sottolineare che il paninaro poi ha portato quella che è diventata successivamente la Milano da bere, quella ancora,
1: esatto,
0: più
1: figlietta, molto sì, perché in realtà è iniziato tutto
0: anche,
1: da lì,
0: facoltosa.
1: Esatto, però pensate che è iniziato tutto in un piccolo fast food.
0: È vero, un po' come succede adesso.
1: Come,
0: dai,
1: succede,
0: come
1: adesso,
0: succede,
1: perché
0: adesso,
1: perché alla fine adesso, quando non vuoi, non sai dove andare, vai al
0: fast food, anche perché trovi tutto quello che ti serve, quindi prese di corrente piuttosto che mangiare qualcosa, bere qualcosa.
1: Confessiamo questa cosa,
0: vai,
1: Teo.
0: Vai.
1: Noi abbiamo un amore snaturato per il fast food, ne abbiamo uno in particolare che penso avremmo girato tutti quelli,
0: sì,
1: dell'Interland,
0: sì,
1: milanese,
0: sì,
1: della Brianza, li abbiamo girati tutti, perché noi quando non sappiamo dove andare abbiamo l'appuntamento fisso, te
0: e
1: macarons,
0: che sono i più pessimi macarons
1: mai
0: che
1: assaggiati, ma non so perché, cavoli, sono sempre buonissimi quando li mangiamo insieme.
0: Di polistirolo. Allora, ci state scrivendo.
1: Divento una sfittinzia io.
0: Una sfittinzia.
1: Per chi non lo sapesse, la sfittinzia era
0: la
1: donna del paninaro.
0: La
1: sfittinzia.
0: Sono
1: la sfittinzia del Teo.
0: Allora, ragazzi, continuate a scriverci, perché fra poco leggeremo i vostri messaggi. La cosa più strana o stravagante che abbiate mai fatto in un fast food.

Bella e Teo con Così e Cosà Radio Show. Fino a pochissimo tempo fa vi stavamo parlando dei fast food come luogo di aggregazione della storia dei paninari. Fra pochissimo torniamo da voi, ma nel frattempo ci ascoltiamo Eros Ramazzotti e Max Pezzali come nei film.

0: Così è cos'ha, radio show Max Pezzali featuring Eros Ramazzotti, come nei film, ed è un bel viaggio anche questo, insomma, nella storia tra gli anni 80 e gli anni 90, un po' si sposava con il tema,
1: con il tema.
0: Stavamo parlando
1: dei
0: paninari, che ovviamente sono stati un fenomeno culturale degli anni 80, nati ovviamente da un piccolo paninaro, un negozio di panini, che poi è diventato, possiamo dirlo perché non esiste più la catena, Burghi di San Babila a Milano.
1: Burghi di San Babila è veramente il nostro centro nevralgico della nostra adolescenza.
0: E vi abbiamo chiesto, insomma, a voi cosa avete fatto di strano, stravagante in un fast food che non sia mangiare, quindi tutto quello che non è mangiare.
1: Allora, vi dico, Silvia dice: ho fatto un colloquio di lavoro lì e mi hanno assunto, non era previsto, ero solo entrata per un hamburger.
0: Ecco, vedi? Fantastico.
1: Cioè, pensa che fortuna.
0: Tra l'altro, lei era entrata per un hamburger e, adesso ve lo diciamo così, esiste l'hamburger più caro e costoso del mondo, che costa 9.450 euro.
1: Ma io dico, come può fare un hamburger a costare così tanto?
0: Vedi, perché è una carne super pregiatissima, particolarissima, e lo fanno solo su ordinazione.
1: Tra l'altro ha il patto di riservatezza e ha una lunghissima lista d'attesa, ma proprio lunghissima.
0: Torniamo ai messaggi. Davide: non c'entra il cibo, ho lasciato la mia ragazza al tavolo mentre arrivavano i panini, lei ha mangiato da sola, io sono uscito. Questa non è tanto bella,
1: no, non è
0: però.
1: Tanto bella.
0: Però l'abbiamo
1: però
0: detto
1: niente,
0: anche
1: dai.
0: Prima, perché al fast food, i muri dei fast food vedono
1: tantissime
0: cose.
1: Ho fatto amicizia con uno sconosciuto in fila. Siamo ancora amici dopo 5 anni. Questo mi piace tantissimo.
0: Bellissimo questo.
1: Sì, è bello.
0: E poi Silvia scrive: ho finto di essere una turista straniera per non farmi riconoscere da una persona che conoscevo.
1: Questa è grande, Silvia, grandiosa. Marco dice: una volta ho fatto tutta una discussione filosofica sulla vita alle 2 di notte con gente mai vista prima, tipo terapia di gruppo improvvisata.
0: Vedi, ci sta.
1: Grandissimo.
0: E poi è il top, che sicuramente, io sono sicuro che questa cosa è successa a tutti.
1: Sì.
0: Purtroppo non si è firmato,
1: no.
0: Ma scrive: nel parcheggio, diciamo che non abbiamo mangiato, ecco, poi siamo rientrati come se niente fosse.
1: grandioso.
0: Complimenti a voi, i famosi parcheggi dei fast food.
1: Ma facciamo in tempo a leggerne un altro?
0: Vai, questo.
1: Mi piace tantissimo. Ho lasciato un bigliettino con il mio numero sul vassoio di una ragazza, non mi ha mai scritto, ma tentare.
0: Sei uno di noi, sei proprio uno.

0: La vita è bella, con te e Stella. Cos'è cosa? Radio Show.
1: Ed eccoci al momento che la vita è bella. Oggi non abbiamo voluto fare la nostra classica.
2: Oggi no.
1: Perché? Perché abbiamo trovato due grandi
2: della comicità.
1: Del cabaret, esatto, bravissimo. Che parlano proprio di cibo.
2: Di cucina e di cibo.
1: Quindi non potevamo non farveli ascoltare.
2: Uno è milanesissimo il Pucci, l'altro è sicilianissimo Cacioppo. Quindi, ragazzi,
1: dal nord al sud,
2: buon ascolto.
3: Il classico spaghetto al pomodoro. Quello che costava 7 euro, non c'è più.
4: Guardi, gli spaghetti al pomodoro non li abbiamo, ma abbiamo gli spaghetti al pomodoro derivati dal grano duro, lavorato alla guisa di spaghetto, dal profumo dell'orto rosso valentino, il tutto abbracciato dalla misticanza e dall'amicizia del basilico generoso. Ma vattene a fanculo, 25 euro per uno spaghetti al pomodoro normale.
3: Chiedi, mi fa un nodino di vitello? No, non ce l'ho. Abbiamo il reale del Sanato, della Formicana, del Granducato, dell'Uguccione, della Fagiola, 38 euro. E poi ti porta, è un nodino di vitello, normale, non ti tiro sbaglio solo. Poi ci sono ristoranti a chilometro zero, quelli mi fanno impazzire, dove i cibi hanno la tracciabilità. Per esempio, se ordini un branzino, dicono, ah, guardi, questo branzino viene da un allevamento, il nome del branzino è Gianni, è nato a Borghetto Santo Spirito, la mamma è stata pescata 2 mesi prima a Varazze e soffre ancora perché ha perso il figlio e settimana scorsa era a Chiravisto. Ma che cazzo stiamo dicendo? Ci sono i ristoranti indiani, tu entri, ti accoglie il cameriere, ti fa... Gadengarambandandara, andingarandara. Tu dici, indiano? No, la dentiera, sto mettendo a posto la dentiera.
5: Io mi ricordo 20 anni, 30 anni fa organizzavo una cena a casa, arrivavano 10 amici, una carbonara, un salame, un formaggio, 2 bottiglie di vino, se passava la serata. Adesso organizzi una cena, sembra di essere in clinica. Erano 10 persone, io sono celiaco, io vegano, io allergico al glucosio, io non mangio il pomodoro, io non mangio il prezzemolo, il mio togli l'aglio. Di là c'è il frigo, vedi che trovo, e vattene a fangolo, va. C'è qualcuno che ha dei problemi gravi, delle intolleranze, delle allergie, non ci può fare niente, però ormai mi pare che è diventata una moda e fa chic, fa elegante uno che è allergico, fa raffinato. Io se mangio un pomodoro mi brucia lo stomaco tutta la notte, non dormo, un fastidio. Se tocco l'aglio vengono i brufoli sulle braccia, un prurito, guarda, è una cosa indicibile. Uno che mangia tutto, uno che è una persona normale, sembra lui il malato. Ma tu sei allergico? No, ci sei intollerante? No, ci mangio tutto, sai che è un porco, una bestia. Mangia tutto, non ci fa niente.

0: Radio. Così è Cosa Radio Show, sempre qui con te.
1: Così è Cosa Radio Show, ai microfoni sempre io, me medesimo, Teo e la nostra fantastica Stella. Oggi stiamo parlando di cucina, giusto?
2: Sì, esatto.
1: Sì, sì, abbiamo parlato dei fast food come centri sociali,
2: sì.
1: Abbiamo ascoltato due clip bellissime di Cabaret, del Pucci e di Cacioppo, e adesso arriviamo tra pochissimo con le parole più abusate e fastidiose della cucina.
3: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue

l'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

0: tu mi piaci. Zaif con Tu mi piaci tanto. E a me questa canzone piace tanto, che tra l'altro è una canzone di Sanremo, vero?
1: È vero, sì, è una canzone di Sanremo, sì, sì.
0: Mi piace, mi piace. Allora, poc'anzi dicevamo che avremmo parlato delle parole più abusate e fastidiose in cucina. Vai Teo,
1: adesso
0: sfogati.
1: Ne ho per tutti, ne ho per tutti. Vai. Perché io sono veramente stanco di sentire in TV, da tutte le parti, quando si usano gli stessi aggettivi 3 milioni di volte per le cose. Ad esempio, scomposto. Ma basta, basta.
0: Che
1: perché
0: poi,
1: le
0: che
1: robe scomposte
0: dire?
1: Sono una porcheria.
0: Perché mi devo perché... mangiare il cannolo alla siciliana,
1: esatto,
0: scomposto?
1: O una crostata scomposta che devi prendere col cucchiaino la marmellata, con un altro pezzo la... ma basta, cioè fai
0: ma
1: la
0: basta.
1: Crostata normale, no? Cioè,
0: oppure il tiramisù scomposto.
1: Ma che cos'è?
0: Che me lo devo fare io,
1: sì,
0: ma se me lo devo fare
1: anche
0: io, allora me lo faccio a casa.
1: Ma esatto, ma anche questa roba non la condivido. Poi rivisitazione, cioè allora una cosa rivisitata è una cosa nuova, è inutile dire una rivisitazione della carbonara, primo perché non è carbonara ma è un'altra roba.
0: Esattamente.
1: No, esatto. E poi un'altra cosa che mi sta veramente antipatica è usare i nomi originali appropriati alla parte veggie vegan, cioè l'hamburger vegano non esiste.
0: Ah, ok.
1: Ok, l'hamburger è di carne. Quella roba lì che mangiate voi vegana
0: è una frittella di verdure.
1: Ecco, quindi chiamatela frittella di verdure.
0: Va bene, va bene. Poi c'era anche un'altra parola che ti dava fastidio,
1: sì,
0: che era
1: tantissimo. Quando dicono della nonna.
0: No.
1: I profumi della nonna. Questo ragù al profumo della tradizione di mia nonna. Questo sembra che essere tornati al tempo di mia nonna. Mia nonna? Adesso ve lo dico, mi perdonerà, non ha mai
0: la
1: cucinato
0: nonna.
1: Un cazzo.
0: Esatto.
1: Okay? Non ha mai...
0: Ma il nonno,
1: ma il nonno
0: faceva,
1: sì,
0: un risotto,
1: quindi,
0: meraviglioso.
1: Quindi dire che le cose della nonna è sessismo per la casa mia, bisogna dire è del nonno.
0: Va
1: no,
0: bene, va bene. Sai, c'è un'altra cosa che mi dà fastidissimo,
1: vai,
0: proprio fastidissimo, sono i diminutivi. Per esempio, il pesce diventa
1: il
0: pesciolino.
1: Il pesciolino.
0: La cucina diventa una cucinetta.
1: Sì.
0: Le verdurine, minchia quando dicono le verdurine.
1: Le
0: ma
1: verdurine.
0: Le verdurine, ma perché le verdurine? Mica no, sono una bambina che devo mangiare le verdurine. Cioè io le verdure le mangio intere.
1: Sono sicuro che ce ne saranno molte altre e che
0: volta.
1: Anche voi avete vi siete proprio, ne avete proprio piene di parole che ormai sono abusate, no? Cioè,
0: sì, sì, abusatissime.
1: Ce ne sono altre.
0: Per
1: cioè,
0: esempio,
1: non so.
0: Per esempio, quando si parla di chilometro zero, spieghiamo una cosa.
1: Ecco.
0: Che a chilometro zero non vuol dire che è realmente a chilometro
1: no,
0: zero,
1: esatto.
0: Perché altrimenti vuol dire che la persona che ci sta cucinando la roba è lo stesso che nell'orticello di fianco,
1: esatto,
0: al ristorante
1: non succede
0: ce lo fa
1: mai.
0: A chilometro
1: cioè,
0: zero.
1: Cioè, rarissimo.
0: Non
1: rarissimo,
0: è così.
1: No.
0: In realtà si parla di un tot di chilometri intorno al ristorante, però
1: sì.
0: Perché chiamarlo chilometro zero?
1: Perché fa figo, perché, perché sì, perché
0: zero.
1: Se tu dici io faccio una pasta al pomodoro a chilometro zero la puoi mettere fuori a 30 euro, se dici faccio una pasta al pomodoro
0: però,
1: 8
0: no,
1: euro.
0: 8 euro, hai esatto.
1: Capito?
0: Oppure c'è un altro termine che è abusatissimo, ma
1: sì,
0: proprio abusatissimo, che è emulsione.
1: Ecco, esatto. Si
0: perché
1: fanno le emulsioni di qualsiasi cosa.
0: Di qualsiasi cosa.
1: Sì, sì.
0: In realtà non sono emulsioni, ma sono semplicemente il tritatutto, com'è che si chiama? Il mini
1: primer
0: che entra nel contenitore e trita
1: tutto.
0: Sì,
1: è così, è così. Vabbè,
0: lo so.
1: Vabbè,
0: è così,
1: vabbè.
0: È così, è così.

0: E questa volta è venuto a trovarci il nostro amico Crepè, che era da un po' in effetti che mancava,
1: sì.
0: Ma non potevamo non mettere questo video, perché
1: questa clip
0: perché in effetti parla proprio di amicizia
1: è vero.
0: Un po' si aggancia a tutto quello di cui abbiamo parlato
1: oggi.
0: Certo,
1: abbiamo detto che i fast food sono un centro
0: di aggregazione
1: sociale, e si formano amicizie, si va in compagnia, e quindi secondo me vale la pena quello che ha da dire il nostro
0: allora,
1: amico Crepè.
0: Ascoltatelo e poi torniamo da voi.
2: Pensate, tu hai amici su Facebook, un'altra bestemmia. I tuoi amici sono quelli che quando starai male vengono alle 3 di notte in vestaglia a dire cosa diavolo è successo. Capisci? Prendono un taxi in pigiama. L'ho visto fare io. Gli amici vengono e tu sei giovane, ma ti capiterà, perché è la vita. E ci sarà un giorno in cui ci sarà un funerale, e in fondo a quel funerale incontrerai due ragazze che non vedevi magari da 5 anni. Quelle sono le amiche, perché convivono con te in quel momento di dolore. Il dolore crea l'amicizia. Il dolore non vuol dire massacro, vuol dire quella cosa che ti... la devi condividere, anche nel silenzio.
0: E rieccoci. Allora, di cosa parla il nostro amico Crepè nel nostro momento good vibes,
1: delle
0: di vibrazioni
1: vere,
0: positive,
1: delle amicizie vere,
0: non quelle dei social,
1: non quelle
0: dei mi piace, non quelle che a cui devi far vedere qual è la tua vita, che non è quella reale,
1: è vero,
0: ma quelle che quando hai bisogno davvero, come dice lui, se io sto male alle 3 di notte so che se chiamo
1: posso
0: qualcuno,
1: contare su di te,
0: posso sapere che quella persona arriverà.
1: Eloquente l'esempio che fa, che prima o poi bisognerà andare a un funerale di qualcuno,
0: è vero.
1: E lì quando ti guardi intorno effettivamente Vedrai chi è veramente amico, chi lo è stato e chi purtroppo non lo era.
0: Chi purtroppo non lo era. E guarda, e in questo io devo dire che un anno fa è venuto a mancare mio papà.
1: Sì.
0: E al funerale di mio papà io davvero ho trovato qualcosa che avevo dimenticato da tempo.
1: Bello, questo è molto molto bello. It's

0: bilancia. Oggi mi faccio l'oroscopo.
1: Ti fai l'oroscopo? Mi faccio l'oroscopo. Ma vale questa cosa?
0: Beh, certo. Al mondo ci sono anche tantissime altre bilance, no? Quindi lo faccio a me e a tutte le
1: altre.
0: Vero. Cara bilancia, il partner potrebbe essere più impulsivo del solito questo mese, rompendo così la tua ricerca di equilibrio. Ti senti desiderata, ma anche un po' messa alla prova. Cerca di ritrovare la tua armonia emotiva, altrimenti il piacere perde di intensità. Se sei single, potresti incontrare uomini troppo diretti, quasi competitivi. L'eros funziona quando c'è complicità. E allora, ti do il mio consiglio sexy.
1: Sì, vediamo un po'.
0: Giocate a obbligo verità.
1: Bello, mi piace tantissimo.
0: Sì.
1: Questo è il gioco della bottiglia, sono i miei preferiti.
0: Ecco, perché? Perché un po' ci si racconta e un po' ci si diverte.
1: Bello, mi piace tantissimo.
0: Scorpione, maggio ti accende in modo potente, ma anche molto complesso. Il desiderio è profondo, viscerale, quasi totalizzante, e non ti accontenti di mezze misure. Se la tua partner non regge la tua intensità, nascono tensioni o giochi di potere. Potresti essere anche attratto da una persona magnetica ma altrettanto dominante, e lì il rischio è uno scontro che diventa reale.
1: Lì nascono i problemi.
0: L'eros è forte, ma non è mai solo fisico. Vuoi connessione, verità e intensità autentica. Potresti anche incontrare un nuovo amore. Qui si parla anche di ufficio.
1: O in un fast food. Chi
0: oppure
1: può dirlo?
0: In un fast food. Ecco. Il mio consiglio sexy: giocate a dadi. Ovviamente dadi sexy, quindi tipo massaggia, bacia, sussurra, sicuramente falzare life. E non solo.
1: Solo. David Guetta, Sexy Beach.

0: mangi, tongi, patongi, oggi ricomincio io, però non mi sto strizzando niente.
1: Ok.
0: Allora, bene. Oggi è un po' particolare l'argomento,
1: oggi
0: perché
1: è un po' scientifico,
0: è un
1: tongi, patongi, super quark.
0: Ma anche non del tutto scientifico, perché praticamente ci è capitato di leggere un piccolo articoletto dove spiegava che gli spermini,
1: ecco, sì, i girini
0: sì, in assenza di gravità, quindi nello spazio,
1: sì, non funziona,
0: perdono, sì, nel senso che perdono l'orientamento, come, ecco, uno va a destra, ecco, uno va a sinistra, ecco, non si capisce niente, capito?
1: Non si capisce niente. No, perché allora se fate già parte del famoso club dei 10.000
0: metri,
1: uno dice perché non andare a 100.000 metri,
0: esatto,
1: no? E quindi la NASA sta studiando questi fenomeni all'interno delle capsule spaziali nello spazio. Tra l'altro poche settimane fa hanno circonnavigato la Luna, lo sappiamo,
0: sì,
1: tutti, Artemis,
0: sì.
1: E in questo frangente hanno fatto degli studi su questa cosa qua, che quindi fare sesso in altissima quota, non 10.000, ma
0: rende gli spermatozoi sì, instupiditi,
1: oltre al fatto che diventa veramente complesso.
0: Ma
1: proprio
0: perché adesso
1: averlo, un rapporto.
0: No, aspetta, adesso ve lo spiego, perché questa cosa mi ha affascinato tantissimo.
1: Prego.
0: Allora, per il terzo principio di Newton, sulla dinamica dei corpi, cosa succede? Che
1: se la coppia
0: rimane attaccata,
1: sì,
0: i loro movimenti si contrapporranno e di conseguenza le loro azioni non cambieranno la loro velocità.
1: Quindi non puoi spingere, no.
0: Cioè, come fai? Rimani attaccato, ma sì, non spingi, cioè, no, rimani lì e speri, come il mio cane quando non trova l'acqua nella ciotola, che prima o poi qualcosa accada.
1: Sì.
0: Altrimenti, se i loro movimenti si contrappongono, la conseguenza che le loro azioni cambieranno la loro velocità.
1: Ecco, questo,
0: quindi,
1: è complicatissimo.
0: Lo so, ma fondamentalmente cos'è? Se rimani lì fermo, i corpi si allontanano.
1: Se invece
0: cerchi di avvicinarti, vai più veloce.
1: Beh, fantastico.
0: Si capisce niente. Quindi il problema qual è? Che i girini si fanno i fattacci loro e vanno rimbambiti. E i corpi non riescono ad avvicinarsi, non riescono ad allontanarsi. Se si avvicinano troppo, cambiano velocità, è un casino. Insomma,
1: allora,
0: dai,
1: visto che non tutti possono provare l'esperienza di viaggiare nello spazio, potete simulare questa cosa facendolo in acqua.
0: È vero.
1: No,
0: è vero,
1: è proprio scritto
0: fermo
1: nell'articolo. Se volete provare l'ebbrezza di questa cosa, dovete provare a farlo in acqua e vedrete che non sarà.
0: Se poi usate anche il moto ondoso,
1: esatto,
0: siamo a posto.
1: Lì c'è anche la complicanza del moto ondoso.
0: Però secondo me lì i girini prendono la loro dimensione. È il movimento che ha,
1: esatto,
0: un'altra difficoltà.
1: È la simulazione della terza dinamica di quella roba lì che hai detto te. Vabbè. Poi dopo arriva il bagnino e vi caccia
0: via.
1: E poi prende a calci, quindi la dinamica sarà un'altra, ma fa niente, voi ci avete provato e andrete fieri dalla vostra simulazione.

0: Jamiroquai con Space Cowboy, a proposito di,
1: beh, certo,
0: di cowboy,
1: scelta insomma, non a caso,
0: si parlava appunto di cavalcamenti, sì, quindi
1: va bene.
0: Nello spazio, tra l'altro, oppure nell'acqua, come in fondo come volete provare.
1: Insomma. Qua si può provare solo nell'acqua.
0: La gravità
1: purtroppo ce la dobbiamo tenere.
0: Va bene. Allora, siamo sul finale della nostra puntata. Abbiamo fatto un giro enorme oggi,
1: ma tutto connesso.
0: Siamo connessi. E siamo arrivati sul finale, quindi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a settimana prossima. Io vi mando un bacio gigante.
1: E da parte mia un buon allenamento subacqueo, posso dirlo?
0: Sì.

un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.

Un caloroso saluto a tutti i nostri affezionati ascoltatori. Siamo di nuovo insieme in questo nostro mondo musicale e che musica! Oggi, come sempre, vi portiamo il meglio del nostro repertorio italiano. Tutto questo grazie al grande archivio musicale di Antenna Web. Restate con noi e con i nostri brani. Non perdiamo altro tempo e partiamo subito con il presentare i primi. Emma, L'amore non mi basta. Elisa, Come sei veramente. I Pooh, Noi due nel mondo e nell'anima. I Nomadi, Io voglio vivere. Pronti per partire e buon ascolto.

Siete pronti per il prossimo giro musicale? Certo che sì! Stadio, chiedi chi erano i Beatles. Francesco Renga, Vivendo adesso. Angelo Branduardi, L'apprendista stregone. Gino Paoli, Ti lascio una canzone.

Finito il tempo di cantare insieme, si chiude qui la pagina in comune.

ti lascio una canzone per coprirti se avrai freddo. Ti lascio una canzone da mangiare se avrai fame. Ti lascio una canzone da bere se avrai sete. Ti lascio

0: Sei all'ascolto di Antenna Web.
1: Mettiamo 100 lire e facciamo ripartire il nostro jukebox. Tanto paga Antenna Web. Alessandra Moroso e Big Mama, mezzo rotto. Antonello Venditti, c'è un cuore che batte nel cuore di Roma. Dente sarà la musica.

Facciamo ripartire le canzoni e questa volta offro io, Cesare Cremonini, Le tue parole fanno male, Fiorella Mannoia, insieme a Franco Battiato, Il momento di dare. Termina Fabrizio De André, Dolce Luna.

0: compagnia di Giampiero sei con Musica dallo Stivale.
1: Cammina come un vecchio marinaio, non ha più un posto dove andare. La terra sotto i piedi non lo aspetta, strano modo di ballare. Sua moglie ha un altro uomo e un'altra donna, è proprio un uomo da buttare. E nelle tasche gli è rimasta solo un po' di polvere di mare. E non può testimoniare. Si muove sopra i sassi come un leone invernale. Ti può parlare ore ed ore della sua quarta guerra mondiale. Conserva la sua cena dentro a un foglio di giornale. La sua ragazza esca dalle lunghe gambe.

buio delle tango notti, alla paralisi d'un porto, la luce delle stelle chiare come un rifugio capovolto, la sua balena dolce luna che lo aspetta in alto mare, gli ha detto molte volte.

0: en dunne slakken murket. En hargen bucht, en een hielgen squa. Wat slakken dunne flackert, en splakken deer, en splakken koer, net splakken dunnen dachtert.
1: A questo punto l'unica cosa che mi è rimasta da fare è dirvi grazie per l'attenzione. Vi aspetto per il prossimo appuntamento, sempre con il sottoscritto ed Antenna Web. Un saluto a tutti!

Ciao a tutti amici di Antenna Web, io sono Spectrum Vates e questo è il mio nuovo brano dal titolo Resto Fuori, Stay Spectrum.

Ciao Antenna Web, sono Luca Andrea, vi faccio ascoltare il mio brano, Ema.

Ciao carissimi, carissime, sono Roberta Giallo, cantautrice, e questo è il mio brano, Mamma com'è? Proprio così, Mamma com'è? Un caro saluto ad Antenna Web, ciao!

Ciao, sono Lei Chi È. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Augurandovi tanta pace, vi lascio all'ascolto della mia canzone dal titolo Colomba Bianca. Buon ascolto.

Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il brano di Martelli e Ruben Camillas. Si chiama Vita Magica, Hillbilly Version, ed è contenuto nel nostro nuovo album Ricco Ricco Ricco. Un saluto.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.
1: Mercoledì
0: d'Italia.
1: 13 maggio 2026, la chiesa ricorda la Beata Vergine Maria di Fatima. La luna è calante e il proverbio del giorno è: qual proposta, tal risposta. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1497, nel nome di Papa Alessandro VI, veniva scomunicato il religioso e politico Girolamo Savonarola. Centinaia di anni dopo si sarebbe scoperto che l'atto era falso. Nel 1860, lasciata Marsala, i garibaldini raggiungevano Salemi, che Giuseppe Garibaldi proclamava capitale d'Italia. Nel 1909, da Piazzale Loreto a Milano, prendeva il via la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. La prima tappa si fermava a Bologna. E 70 anni fa, nel 1956, a Bordighera si teneva la prima celebrazione italiana della Festa della Mamma, nata dalla lettera di un'emigrata negli Stati Uniti al sindaco della cittadina ligure. Nel 1981, in piazza San Pietro a Roma, il 23enne Mehmet Ali Ajka sparava due colpi di pistola contro Papa Giovanni Paolo II, ferendolo gravemente. 30 anni fa, nel 1996, arrivava nei negozi Dove c'è musica, il settimo album di Eros Ramazzotti, con 12 nuove canzoni tra cui Più bella cosa e Stella gemella. Nel 1999, al primo scrutinio, Carlo Azeglio Ciampi veniva eletto 10° presidente della Repubblica Italiana. 25 anni fa, nel 2001, alle elezioni politiche, il centrodestra, guidato da Silvio Berlusconi, otteneva il 49,56% dei voti contro il 39,96% del centrosinistra di Francesco Rutelli. Nel 2012, Emanuele Abate fissava a 13 secondi e 22 il nuovo record italiano dei 110 metri a ostacoli, appartenuto per 10 anni ad Andrea Giaconi. E nel 2019 nasceva il nostro appuntamento quotidiano dei fatti del giorno nel passato. In 7 anni ne sono state realizzate 2557 puntate. Sono nati il 13 maggio, nel 1717 l'arciduchessa d'Austria Maria Teresa d'Asburgo, nel 1924 il politologo Giovanni Sartori, nel 1927 l'attrice Bice Valori, nel 1932 il conduttore radio TV, autore e regista Gianni Boncompagni, nel 1935 l'imprenditore Luciano Benetton e nel 1938 il politico Giuliano Amato e il cantante e produttore musicale Tony Remis. E poi l'autore e cantante Stevie Wonder nel 1950, il calciatore Stefano Tacconi nel 1957, l'architetta Paola Antonelli nel 1963 e per chiudere gli attori Edoardo Palomo nel 1962 e Robert Pattinson, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Era l'ultima segnalazione per il 13 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: di tantissime persone, più di quanto pensi, eh?
1: La gestione della lavanderia.
2: Sono pillole di AI.
1: Ma sì, insomma, sulla carta è semplice. Lavi, stendi, pieghi, stiri e hai finito, no? No, nella realtà invece si accumula tutto. Oppure fai lavatrice a caso senza un vero criterio.
0: E poi c'è il terzo scenario, quello più realistico per molti.
1: Esatto, fai anche tante lavatrici, quindi sulla carta sei avanti, ma poi non trovi mai il tempo o la voglia di stirare.
0: E lì succede una cosa molto precisa. Si crea quella montagna di vestiti che cresce ogni giorno.
1: Che a un certo punto smette di essere una pila normale e diventa tipo Polifemo.
0: Enorme, ingestibile e solo guardarla ti passa la voglia di iniziare.
1: Esatto, una presenza fissa in casa che ti osserva e ti ricorda che prima o poi dovrai affrontarla.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può aiutarti davvero, perché interviene su più livelli, non solo sul come lavare.
1: Il primo è l'organizzazione.
0: Con app come Todoist o Notion AI puoi creare una routine semplice ma sostenibile, dividendo il carico durante la settimana invece di accumulare tutto.
1: Non una lista infinita, ma piccole azioni distribuite. Una lavatrice, una stesa, una piegatura.
0: Questo riduce subito la sensazione di caos, perché non ti trovi più davanti a tutto insieme.
1: Poi c'è la parte più tecnica, che spesso crea dubbi e ti fa perdere tempo.
0: Tipo, a che temperatura devo lavare? Si può mischiare questo con quello? Rovino il capo se sbaglio?
1: Qui entrano in gioco app come Laundry Lens o anche strumenti visivi come Google Lens, che ti permettono di leggere le etichette e capire subito cosa significano.
0: E questo elimina l'incertezza che spesso ti blocca o ti fa rimandare.
1: Perché quando non sei sicuro, tendi a non fare.
0: Poi c'è la parte più sottovalutata, lo stirare.
1: Che è il vero punto critico, non tanto farlo, ma iniziare.
0: Con app come YouTube o piattaforme di tutorial puoi vedere tecniche semplici e veloci per stirare meglio e in meno tempo.
1: Anche solo imparare 2 o 3 movimenti base cambia completamente la percezione.
0: E riduce quella sensazione di mi ci vorrà una vita.
1: Un altro approccio utile è quello di capire cosa ha davvero senso stirare.
0: Perché non tutto lo richiede.
1: Con un supporto puoi distinguere meglio e ridurre il carico senza perdere ordine.
0: Ma sì, alla fine il punto non è diventare perfetti, ma evitare che si accumuli tutto fino a diventare del tutto ingestibile. Alla fine la differenza non lo fa quanto lavi, ma come gestisci tutto il processo. Per oggi

0: Quando la continuità si interrompe senza scomparire, qualcosa cambia forma. Anche se non si vede, in effetti è così. Bentrovati a Piccole e Grandi Parole, io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è crepa. La crepa è una frattura che non cancella la struttura, ma la attraversa. È una linea sottile che rompe la superficie senza eliminarla del tutto. Non nasce quasi mai in un istante preciso, è il risultato di un processo lento, pressioni ripetute, microtensioni, resistenze accumulate che a un certo punto superano il limite. E quando appare, porta con sé la storia invisibile che l'ha generata. La crepa modifica lo sguardo. Ciò che prima sembrava compatto diventa leggibile in profondità. Si apre una dimensione interna che prima era nascosta, fatta di strati, densità, fragilità. Attraverso la crepa non passa solo materia, ma anche percezione. La luce entra dove prima non poteva, e lo stesso accade allo sguardo, si insinua in ciò che prima era uniforme. In questo senso la crepa non è soltanto segno di rottura, ma è una vera e propria trasformazione della visibilità. Non distrugge ciò che tocca, ma lo rende diverso nel modo in cui può essere visto. E spesso è proprio lì, in quel punto di discontinuità, che le cose diventano più vere, non meno. E poi bisogna ricordare che le crepe, se servono, è vero, come abbiamo visto, vanno comunque riparate, perché nel momento in cui le crepe si allargano, si ingrandiscono, ci può essere il rischio di un pericolo ancora più grande. Non tutto ciò che si rompe, è vero, perde significato. A volte però una crepa lo può rivelare. Bisogna soltanto stare attenti a coglierlo. Io sono Antonio Torretti, questo era Piccole Grandi Parole. Grazie di essere stati con noi anche oggi. Vi do appuntamento a domani per una nuova parola.
1: Stai ascoltando
2: Antenna Web. Semplicemente la tua radio.

Ben trovati a Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia, il programma che racconta l'Italia dei piccoli centri, delle tradizioni e delle storie che attraversano il tempo. Oggi partiremo dai borghi italiani per arrivare nelle comunità italiane all'estero, dove migliaia di emigrati continuano a custodire lingua, memoria e sapori delle proprie origini.

Tra la fine dell'Ottocento e gran parte del Novecento, migliaia di italiani lasciarono i piccoli borghi del sud e delle aree montane per cercare fortuna all'estero. Partivano dall'Abruzzo, dal Molise, dalla Calabria, dalla Sicilia, dal Veneto e dal Friuli, da tutte le regioni d'Italia. Molti erano contadini, minatori, muratori o artigiani. Lasciavano case semplici, campagne difficili da coltivare e famiglie che spesso non avrebbero più rivisto per anni. I porti di Napoli, Genova e Palermo diventavano luoghi di speranza e di paura. Intere famiglie salivano sulle navi dirette verso gli Stati Uniti, il Canada, l'Argentina, il Belgio o addirittura l'Australia. Ma quei borghi non sparivano davvero. Continuavano a vivere nei racconti, nelle lettere spedite da lontano, nei dialetti parlati nelle cucine e nelle ricette tramandate ai figli. Molti emigrati conservavano persino la chiave della vecchia casa di famiglia come simbolo di un ritorno mai dimenticato. Ancora oggi, in tante città del mondo, esistono comunità nate attorno ai piccoli paesi italiani. Quartieri dove si cucinano piatti tradizionali, si organizzano processioni religiose e si celebrano le feste patronali, proprio come accadeva nel borgo d'origine. È una storia fatta di nostalgia, sacrificio e identità. Oggi queste comunità rappresentano un patrimonio culturale straordinario. Negli Stati Uniti, nel Michigan, esiste ancora il Club Pacentro, fondato dagli emigrati provenienti da Pacentro, piccolo borgo abruzzese in provincia dell'Aquila. Ancora oggi organizza incontri culturali, feste tradizionali e momenti dedicati alla memoria del paese. Ad Astoria, quartiere storico di New York, opera invece la Orsogna Mutual Aid Society, nata dagli emigrati arrivati dal borgo abruzzese di Orsogna. Una realtà che continua a riunire famiglie italiane attraverso eventi e iniziative sociali. In Canada troviamo la storica comunità dei Molisani di Casa Calenda. A Montréal vive infatti una numerosa presenza di famiglie originarie del piccolo borgo molisano, riunite attorno alla società Casa Calandese di Mutuo Soccorso, fondata nel 1924. Anche in Australia i piccoli borghi italiani continuano a vivere. A Melbourne e Adelaide molte comunità organizzano feste patronali, cene tradizionali e sagre dove si preparano ancora le ricette dei nonni emigrati decenni fa. Esistono poi grandi reti associative che promuovono i piccoli comuni storici italiani anche all'estero. C'è per esempio chi attraverso il Club Amici dei Borghi mantiene vivi i rapporti con gli emigrati e i loro discendenti. E infine il ruolo di tantissimi personaggi, privati e associazioni che con il loro lavoro riescono a sostenere e far restare attive numerose comunità italiane all'estero. Ma anche il rapporto con le tradizioni e con le proprie radici cambia nel tempo. Ad esempio, negli ultimi anni sta crescendo un fenomeno molto particolare: il cosiddetto turismo delle radici. Sempre più giovani nati all'estero decidono di tornare nei piccoli borghi italiani da cui partirono i loro nonni o bisnonni. Arrivano con vecchie fotografie in bianco e nero, lettere conservate in famiglia o semplicemente con un cognome italiano da seguire come una traccia. Molti visitano archivi comunali, cercano vecchie case di famiglie o incontrano parenti lontani mai conosciuti prima. E poi internet aiuta tantissimo, favorisce la ricerca prima di arrivare in un luogo e favorisce i contatti tra persone che scoprono di avere dei parenti in comune, magari scomparsi di cui non avevano più traccia. Spesso accade qualcosa di straordinario. Un ragazzo nato a Toronto o Buenos Aires entra in un piccolo bar di paese e scopre che qualcuno si ricorda ancora di suo nonno. È un momento emozionante. Il passato improvvisamente ritorna vivo.
Per molti borghi italiani, questo turismo rappresenta anche una grande opportunità culturale ed economica. Significa riportare persone, storie e memoria in luoghi che negli anni hanno sofferto lo spopolamento. Perché un borgo non è soltanto un luogo geografico, è un insieme di ricordi, tradizioni, volti e identità che possono attraversare oceani e generazioni. In conclusione di questa puntata speciale che ci ha fatto girare un po' il mondo, dall'Italia all'estero e poi il ritorno nel nostro bel paese, oggi abbiamo scoperto che i piccoli borghi italiani continuano a vivere anche oltre i confini nazionali, grazie alle comunità di immigrati che custodiscono tradizioni, lingua, ricordi e sapori delle proprie origini. Un patrimonio umano straordinario che unisce passato, presente e futuro. Ed è proprio questo uno degli obiettivi di Borghi e Sapori Scoprendo l'Italia: raccontare le storie dei piccoli comuni italiani, dare voce alle comunità sparse nel mondo e favorire nuovi contatti tra i borghi e gli italiani all'estero. Perché spesso basta una storia raccontata alla radio, una fotografia condivisa sui social o il ricordo di una festa patronale per far nascere nuovi legami, ritrovare parenti lontani o riportare qualcuno nel paese delle proprie origini. E per questo Borghi e Sapori mette a disposizione la propria pagina Facebook per accogliere quelli che sono i commenti, le proposte, i ricordi o anche delle segnalazioni che possono essere utili a questa causa. Ogni settimana andiamo in onda su diverse radio in Italia e all'estero e magari qualcuno ascoltando questa puntata potrà chiederci di voler ritrovare uno zio, un parente, un cugino lontano di cui ha sentito parlare solo nei racconti.

podcast e su ditutto.it, il nostro editore che ci dà spazio, ha sposato il progetto e che sostiene tutte le nostre iniziative. Vi ricordo a questo punto che il prossimo appuntamento è tra una settimana con un nuovo borgo da scoprire insieme. Da Antonio Torretti è tutto per questa puntata di Borghi e Sapori scoprendo l'Italia e non posso far altro che augurare a tutti voi buon viaggio.

0: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Renato Ianniello.
1: Di Cesare Pavese vi leggo: verrà la morte e avrà i tuoi occhi. La morte ha uno sguardo per ognuno di noi, è una presenza fissa e insensibile, e quando arriverà avrà i tuoi occhi a ricordarmi che la vita, come l'amore, può finire da un momento all'altro. Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda, come un vecchio rimorso o un vizio assurdo. I tuoi occhi saranno una vana parola, un grido taciuto, un silenzio. Così li vedi ogni mattina quando su te sola ti pieghi nello specchio. Oh, cara speranza, quel giorno sapremo anche noi che sei la vita e sei il nulla. Per tutti la morte è uno sguardo. Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Sarà come smettere un vizio, come vedere nello specchio riemergere un viso morto, come ascoltare un labbro chiuso. Scenderemo nel gorgo, muti. Di Mario Seyes, versi dedicati ad un vecchio amore perduto e ritrovato per caso. Lassamme c'è così, strignime c'è stimmana, lassamme c'è così, se ci è che panna vista e tu me sai, Marie, e mo, roppa tant'anni che ci siamo incontrate, te trovo ammaratata, purime son zurata. E mentre quasi a noi noi stiamo passiando, ci passano per mente i tempi belli, quando tu stivi da maestra a basso chiatamone e io sempre ti aspettavo imbalata a un puntone. Che tu lo avevi a mani 7:30 a sera e facevamo insieme un giro per arrivare. O cercando in da villa e pizze più stramane per carezzarsi strezze, per te passarsi in mano. E noi ce lassavamo a chiaia tutte sere. Si è fatta tardi e mamma riceve stampanziere. Ritirati tu pure. E te pare, anima mia, mancoppa a speranzella, correva a dar Lucia. Ricordati, t'avevi che poco prima giurato che mai con una femmina ti avrei ingannata. Eppure tu giurava che a mano ancoppa cuore tu solamente. E invece ci stava Salvatore. Quante bugie riceve, quante te ne riceve. E a tutte queste bugie ognuno di noi crede. Poi come fu un saccio, e te tutto appurai, e a me non mi ricordo chi amica ti informai. Certo è che in un momento non ci parlai mai più, niente più e te sapette, né me sapiste tu. E mo, dopo tant'anni, un mondo come una volta, per la stessa strada di tanni ti incontro un'altra volta, e stiamo cuore a cuore, passiamo per arrivare. E c'è tenta sta villa, mo che è più scura a sera. Tempo di neve e di freddi paesaggi, e da tanto gelo emerge l'immagine di una donna alla quale il poeta ritorna con la speranza di rivivere l'incanto del passato e sentirsi ancora lieve e trasparente.

0: come l'aria di Salvatore Quasimodo, Antico inverno. Desiderio delle tue mani chiare nella penombra della fiamma. Sapevano di rovere e di rose, di morte, antico inverno. Cercavano il miglio di uccelli ed erano subito di neve, così le parole. Un po' di sole, una raggiera d'angelo e poi la nebbia e gli alberi e noi fatti d'aria al mattino.
1: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Renato Ianniello.

0: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
0: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per la puntata di oggi che, fra chiacchiere e musica, ci porta a viaggiare sulla corsia di sorpasso, ad esplorare il mito della velocità e delle quattro ruote. Da un lato, il pop contemporaneo e seducente di Tate McRae. Dall'altro, il racconto epico e senza tempo di un gigante come Lucio Dalla. Iniziamo con un desiderio avido, greedy, o meglio, che poi è il mood del brano Sports Car di Tate McRae, un brano del 2023. Se c'è un artista che oggi incarna perfettamente il mix fra energia visiva e ritmi incalzanti, è lei. In questo brano la macchina sportiva non è solo un oggetto di lusso, ma una metafora della velocità con cui vive le relazioni e la propria carriera. È un pezzo che parla di sicurezza di sé, di chi non ha tempo per rallentare per nessuno. In pratica, o tieni il passo o resti a piedi. E come sempre, a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. Intanto, io non sapevo, magari altri sì, ma Tate McRae nasce come ballerina professionista. È arrivata seconda a So You Think You Can Dance a soli 13 anni. Questa sua anima si sente tutta nel ritmo del brano, che è costruito anche per essere coreografato. Ogni battito è pensato per il movimento, rendendo la canzone un successo virale immediato, specialmente sui social. Poi c'è il legame con l'estetica della fine del millennio scorso e tutto un revival della moda di quel tempo, caratterizzato da quel mix di ottimismo tecnologico, stile futuristico, cultura pop e colori sgargianti. Il brano e il suo immaginario visivo richiamano tantissimo le icone pop dei primi anni 2000, come Britney Spears o Christina Aguilera, ma con una produzione sonora modernissima e attuale, fatta di bassi profondi, di sintetizzatori taglienti, che sembrano proprio il rombo di un motore sotto il cofano. Infine, una nota sulla sua scrittura. Tate McRae ha scritto il brano insieme a giganti come Ryan Tedder, che è il frontman degli One Republic. Insieme hanno voluto creare un suono che fosse aggressivo ma elegante, proprio come una supercar che sfreccia nella notte. E allora? Allacciamo le cinture e ce l'ascoltiamo. Sports Car di Tate McRae.

Ed eccoci ancora qui, amici di Musical Chatter. Abbiamo ascoltato Tate McRae con quel ritmo che ti entra nelle vene. E avete sentito anche voi la precisione della produzione, tutto giocato su incastri ritmici perfetti e una voce che resta sempre vicinissima al microfono, quasi a sussurrarti all'orecchio mentre state correndo a 200 km all'ora. E allora anche noi corriamo, siamo pronti per la seconda parte di Musical Chatter. Ma cambiamo epoca, cambiamo sound, però restiamo in pista, perché ci aspetta un capolavoro del 1976, sempre legato alle auto, Nuvolari di Lucio Dalla. Qui la macchina non è un simbolo di stile, ma una sfida al destino e alle leggi della fisica. Lucio Dalla ci racconta il mito di Tazio Nuvolari, il mantovano volante. L'ispirazione del brano è pura poesia epica. Lucio Dalla, insieme al poeta Roberto Roversi, descrive Nuvolari come un essere quasi soprannaturale. Basso di statura, corre come un matto, un uomo che sfida la morte su auto di metallo che sembrano trappole. È la celebrazione del coraggio puro, quello che ti fa andare oltre il limite. E parliamo anche di curiosità tecniche. Sapevate che il ritmo della canzone ricalca il ticchettio di un cronometro o il battito accelerato di un cuore che impazza mentre alla guida di una vettura sportiva? Ecco, la struttura musicale poi è un crescendo di ansia e di adrenalina, proprio per farci sentire dentro l'abitacolo, così insieme a lui, al pilota, fra polvere e olio bruciato. Un'altra chicca riguarda la passione di Dalla per i motori. Lucio Dalla amava profondamente le auto d'epoca e partecipò diverse volte alla Mille Miglia. Questa canzone non è stata scritta a tavolino, nasce da un amore viscerale per quel mondo fatto di corridori che hanno un cuore grande e io aggiungo è anche un grande coraggio e un po' di incoscienza, permettetemi di dirlo. Infine, una nota simpatica. Lucio Dalla descrive Nuvolari come un uomo con il corpo di un uccellino. Ed è vero, perché Tazio Nuvolari era magrissimo e minuto, tanto che spesso doveva usare dei cuscini per poter essere abbastanza alto da vedere fuori dal cruscotto della sua Alfa Romeo. Ma una volta al volante diventava un gigante che faceva paura a tutti. E con questo direi che siamo arrivati al traguardo, possiamo concludere la puntata. Silvia Dini vi saluta e vi aspetta alle prossime puntate di Musical Chatter per scoprire nuove curiosità e intanto congediamoci ascoltandoci il mito Lucio Dalla con Nuvolari.

Volari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interviste.

0: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la vista, noi ci saremo. Voi non mancate!
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la vista da Fiorella Mannoia, ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la vista,
4: da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
8: Hasta la vista!
0: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto

0: Ma che bello esserci, amici, anche questa settimana torniamo sulla vostra radio preferita. Jerry Longo la conduzione, l'amico Tom in regia come sempre sta sul pezzo, come diciamo noi, e ad ogni puntata chi ci segue da anni ormai lo sa molto bene, hasta la vista, un'esperienza nuova per voi che ascoltate una puntata sempre diversa, ma soprattutto per l'ospite che si cimenta la co-conduzione. E anche quest'oggi è pronta accanto a me una persona che credo non ha mai fatto radio, ce lo faremo raccontare direttamente da lei, quindi vado a presentarvi ufficialmente la protagonista di puntata, che è Cinzia. Benvenuta ad Hasta la Vista.
1: Grazie, grazie, eccomi, mi avete chiamato, sono arrivata.
0: Sì, ma ti sei fatta desiderare, perché sono mesi che noi parliamo della tua presenza qui in trasmissione. Quanti mesi? Tanti, mi sa.
1: Sì, sì, ne sono successe nel frattempo, quindi sì, sì, sì.
0: Però sei arrivata con tante novità, tante belle cose da raccontare, da condividere, ed era questo il momento giusto per fare l'esperienza in radio. Magari prima non ti sentivi ancora pronta.
1: No, pronta sicuramente sì, c'erano tantissime novità su cui stavamo lavorando, quindi siamo state prese dalla vita, sai, è tutto poi in evoluzione, quindi abbiamo mandato prima in aria, poi mi avete chiamato a gran voce e sono arrivata.
0: Ok, infatti tu hai già spoilerato praticamente il contatto, perché effettivamente prima di te c'è stata Ilaria, che ha un po' anticipato, e Ilaria ci ha lasciato l'altra volta, ma mesi fa, con una promessa che prima o poi ti avrebbe portato in radio, e così è stato.
1: Esatto, detto, quindi, fatto.
0: Bene, bene, bene. Poi magari tra un pochino Ilaria ci verrà a trovare, quindi la chiameremo in causa, ma intanto concentriamoci su di te. Allora, come dico sempre all'inizio del programma, poi tu la puntata con Ilaria l'hai già ascoltata, chiedo sempre età e provenienza, se ti va di dirla.
1: Io ho 30 anni e sono di Roma.
0: Ok, perfetto. E se volessimo dare ai nostri amici in ascolto un indizio vago che fa intuire di cosa ti occupi nella vita?
1: È un qualcosa che facciamo tutti i giorni e interessa quasi tutti.
0: Mamma mia, un indizio così, una cosa che facciamo tutti i giorni e che interessa quasi tutti. Ma Tom compreso, anche lui la fa sta cosa?
1: Sì, sì, anche
0: la fa
1: lui,
0: anche lui.
1: Anche lui.
0: Oh mamma mia, è un po' difficile, è un indizio enigmatico, è una cosa, amici, che facciamo tutti i giorni, quindi la fate anche voi. Vabbè, dai, facciamo così, non vi diciamo nulla, godetevi il primo brano, mettetevi comodi perché inizia ufficialmente Hasta la Vista. Torniamo tra poco. Che dici, partiamo?
1: Partiamo.

0: E quest'oggi non ci perdiamo di vista perché abbiamo Cinzia qui in studio che ci racconterà tante cose di lei, ma non solo, di lei, anche di quello che ama fare da diverso tempo, le sue passioni, la sua storia di vita personale, professionale, tante cose. Però io da prima, cara Cinzia, che sto pensando all'indizio che tu hai dato, una cosa che facciamo tutti i giorni, compreso Tom... però io non l'ho capito, cioè nel senso io lo so cosa fai, però non ho capito il senso dell'indizio, quindi proviamo a svelarlo ai nostri amici all'ascolto, perché sennò ci rimane il dubbio amnetico.
1: Beh, allora ti do altri indizi.
0: Sì.
1: Si fa, cioè chi lo fa una volta al giorno, chi tre, chi cinque, chi invece non lo fa mai e pensa di poter... vivere d'aria.
0: Sì, però è anche vero che questo indizio
1: questo è palese,
0: dai. No, ma questo genera un po' di doppi sensi. Io non volevo dirtelo perché chi lo fa una volta al mese, chi tre volte al giorno, io immagino quelli un po'
1: Beh,
0: più smaliziati.
1: Una o cinque volte al giorno,
0: quelli un po' più smaliziati stanno a pensare: ma con mia moglie, ma anche una volta al mese, perché uno può pensare che sia qualcosa di un po' troppo intimo. No, amici, avete pensato male, non è quello, non è la propria intimità, anche perché quello sarebbe un lavoro tipo di assistente sessuale, però non è questo il caso, anzi, insomma, devo dire che in generale quello che sicuramente tu fai è occuparti della persona, quindi torniamo a un discorso più concreto. Questo è Tom che mi porta ovviamente sulla cattiva strada, però... riguarda una cosa che tutti facciamo. Non c'è uno che non può astenersi da questa cosa. Quindi nulla che riguarda l'intimità o la sfera affettiva sessuale, ma una cosa ancora, forse che viene ancora prima.
1: Esatto, sì, è la nutrizione, no? Tutti quanti ci nutriamo da una a cinque volte al giorno.
0: Certo.
1: Esatto,
0: che,
1: sì.
0: Che poi, cioè, chi ha stabilito cinque, non sei, sette, otto? Perché cinque?
1: Beh, dipende ovviamente dalla persona e dal suo fabbisogno, quante volte mangia. Diciamo che 7, avendo diciamo un range di 16 ore da svegli, comunque 7 volte sarebbe abbastanza spesso.
0: Ok. La domanda non era casuale, perché effettivamente alcuni sostengono che bisogna fare pasti periodici ogni tot di tempo, e magari se uno va a calcolare in base anche al vissuto giornaliero potrebbero diventare 7-8, perché ci sono quelli che mangiano ogni due ore, che hanno quella fame chimica infinita.
1: Sì.
0: Quindi per loro dire 5 sono pochi, quindi però la media sono 5.
1: Sì,
0: bene,
1: esatto.
0: Bene. Però partiamo da lontano, quindi tu sei una nutrizionista appassionata della materia probabilmente già da tanto tempo. E tu hai fin da subito studiato per questo, o è un qualcosa che è arrivato strada facendo nel tuo percorso di vita?
1: Guarda, la cosa bella è che è nata proprio a colazione. Io non c'erano ancora, diciamo, i cellulari o cose di questo tipo all'epoca. Sì. E quindi mi ritrovavo davanti questa bottiglietta di aceto e guardo l'etichetta, ero interessatissima all'etichetta e vedo che ci sono i solfiti. Dico, ma cosa sono i solfiti? E quindi da lì ho iniziato ad appassionarmi proprio all'etichetta, a che cosa c'è dentro, a capire le molecole che sono all'interno del cibo. E così ho capito che volevo proprio comprendere cosa c'è realmente dentro il cibo, come funziona l'organismo, e poi mi sono interessata ancora di più a come funziona proprio l'equilibrio un po' globale del cambiamento climatico, quindi ho mixato poi tutte queste conoscenze nel mio lavoro. Sì.
0: Ah, quindi è stata una come curiosità del momento, che poi però non si è limitata a una semplice curiosità,
1: esatto,
0: ma hai deciso di approfondire per saperne di più, ma arrivare anche proprio a una conoscenza ben precisa. Quindi però i tuoi studi non sono scuole superiori, intendo, non sono connesse a questa cosa qui, anche perché non credo che esista una scuola superiore finalizzata alla nutrizione.
1: No, diciamo che ho fatto il liceo scientifico, che mi ha dato ottime basi comunque matematiche, che
0: chimica,
1: mi hanno permesso di fare poi quello che faccio attualmente in realtà, quindi per chi crede che studiare non sia importante al liceo, in realtà lo è. Poi ovviamente uno deve approfondire quello che gli interessa di più. Sì, io ad esempio ero una di quelle poche persone che approfondiva sempre i trafiletti che nessuno doveva leggere, quelle curiosità in più, ecco, quello era comunque un qualcosa che mi piaceva approfondire, che di fatto ti dà anche un po' il quid in più quando vai a un esame, che appunto dici, ah, vedi, questo ha approfondito, in realtà probabilmente avevo studiato solo quello.
0: Esatto. Quindi tu studiavi solo l'approfondimento, non l'approfondimento in conseguenza dello studio, vedi, la cura del dettaglio già all'epoca c'era in te come attenzione. Bene, però questo ti consentiva di arrivare preparata alle interrogazioni agli gli esami.
1: Sì, sì, sì, certo. Poi vabbè, diciamo che appunto mi conoscono un po' tutti come la secchiona. A me piace molto studiare. Trovo che sia comunque una forma di curiosità, in realtà, una forma di scoperta. Sai, dietro lo studio sembra che sia una cosa brutta, noiosa. Invece, quando ritrovi che è una forma di scoperta, appunto, a me ha permesso all'inizio all'università di fare biologia e quindi mi sono proprio appassionata alla vita, a studiare come funziona la vita, gli organismi. Poi appunto ho studiato nutrizione umana e poi ho preso appunto anche, ho studiato il cambiamento climatico, sostenibilità.
0: Quindi arriviamo tra un po' a quello, perché se no anticipiamo troppe cose. Quindi diciamo che dalle scuole superiori all'università, questa tua volontà di conoscere meglio l'essere umano, il funzionamento, prima dicevi biologia, quindi era presente forse in te un'attenzione proprio agli esseri viventi e poi soprattutto al come gli esseri viventi possono nutrirsi in modo sano. Quindi poi è stata tutta un po' una conseguenza di quello che ci stai raccontando. Molto molto interessante. E, però poi ci stavi dicendo che a un certo punto hai deciso di allargare la tua conoscenza anche con lo studio dell'ambiente?
1: Sì, sì, sì, sono passata diciamo un po' dal benessere della persona a comprendere che il benessere della persona in realtà dipende anche dal benessere del pianeta. E quindi a comprendere cosa ogni singola persona può fare per migliorare questa situazione che sembra così tanto complessa e in realtà poi dipende dalle azioni di ogni singola persona.
0: Ok, ok, ok. Bene, io devo dire che quest'oggi mi sento un po' in difficoltà perché sulle argomentazioni che tu porti io non ne so niente, sono proprio digiuno nel vero senso della parola, non solo a livello proprio di cibo, di nutrimento, ma di conoscenza proprio della materia. Quindi approfitterò di te quest'oggi, anche Tom penso sarà ben felice di ascoltare le cose che ci dirai, ma penso anche ai nostri amici all'ascolto, perché poi in giro ce ne sono tante di teorie, di cose, tanti che insomma i famosi, questi qua influencer che raccontano, parlano, ma nel concreto poi a ciccia la sostanza non c'è. Quindi magari riusciremo anche a dare ai nostri amici all'ascolto qualche spunto di riflessione, qualche consiglio, ma soprattutto in generale penso che parleremo del prendersi cura in modo sano di se stessi e di quello che abbiamo attorno. Devi sapere che ogni tanto ci sarà Tom della regia che mi farà segno, come in questo caso che è arrivata la sequenza musicale. Amici, se abbiamo messo un po' di appetito, bene, rimanete lì perché torniamo tra poco. Che dici, Cinzia, andiamo in pausa?
1: Eh certo.
0: Ok, e poi torniamo a breve.

0: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri, ciao.
1: Grazie, grazie mille.

0: Eh sì, amici, e pensare che tutto è nato da una bottiglietta di aceto e dai solfiti. Uno dice: cosa è nato? Quello che stiamo raccontando quest'oggi. A volte davvero da un dettaglio, da una curiosità può nascere qualcosa di estremamente importante. E oggi Cinzia ce lo sta raccontando, quindi la tua passione per la nutrizione è nata proprio dai solfiti e da un'etichetta di una bottiglietta d'aceto. Ma era aceto balsamico o aceto normale?
1: Balsamico.
0: Ok, sì, perfetto. Sì. Da lì è nato tutto e questo tutto ce lo stai raccontando quest'oggi a livello sia di studi, del tuo percorso personale e professionale e quello che in questi anni hai imparato sulla tua pelle, ma soprattutto quello che hai scoperto, cosa si può fare per stare bene, mangiando bene e occupando anche dell'ambiente circostante, che era un po' la cosa che stavamo accennando nel talk precedente. Quindi ripartiamo da qui.
1: Sì, appunto, ti raccontavo che ho fatto appunto un percorso di studi molto lungo, perché appunto mi piace approfondire le cose, e finita appunto la laurea in nutrizione, colpo di scena ho capito che non volevo fare la nutrizionista. Ah. Perché
0: troppo complicato, troppo difficile.
1: No, figurati, non per quello, anzi è molto più complicato quello che sono andata a fare, proprio perché io in realtà volevo avere un impatto molto più grande, volevo aiutare molte più persone.
0: Sì.
1: E arrivare ad avere un impatto ambientale aiutando molte più persone, e per questo ho ideato un'applicazione che ha un po' rivoluzionato il mondo della nutrizione, nel senso che cerca di fare le diete in modo diverso da come la farebbe un nutrizionista, perché anche qui colpo di scena è la persona a scegliersi le ricette.
0: Quindi, ma come? L'esatto contrario di quello che tutti pensano di dover fare quotidianamente.
1: Esatto.
0: Cioè, quindi uno si basa sulla dieta o comunque su un regime alimentare predisposto da altri e vivi la costrizione. Invece tu ci stai dicendo che si può fare l'esatto contrario.
1: Esatto, sì, perché appunto proprio da studi che dimostravano che molte persone comunque non riescono a seguire una dieta, che la sentono restrittiva o non adatta a se stesse, ho pensato: allora stravolgiamo il modo di fare le diete, facciamo scegliere alle persone che cosa mangiare. Quindi ne abbiamo fatta un'applicazione che è praticamente un social della nutrizione, dove tu puoi scorrere e scegliere le tue ricette che poi si sistemano all'interno del piano alimentare, dove poi trovi ovviamente tutti i dati nutrizionali e quindi appunto in questo modo il feedback che io cercavo era proprio quello di non mi sento a dieta, e a questo siamo arrivati. Quindi
0: non mi sento a dieta, ma io sono la mia dieta. Un po' come consapevolezza di quello che uno può fare stando bene e non limitarsi magari a vivere le difficoltà della dieta, perché poi tanti rinunciano perché la dieta la sentono non vicina, non tarata sulle proprie abitudini alimentari.
1: Esatto. Penso che appunto deva proprio integrarsi nella vita della persona e con i gusti della persona, quindi anzi spingiamo proprio delle ricette che siano buone. Io per prima sono proprio una buon gustaia.
0: Sei una mangiona.
1: Sì, devo dirlo. È vero.
0: Ok, quindi applicazione, quindi in qualche modo si è andata anche un po' oltre il classico sistema tradizionale di predisporre un piano, un regime alimentare, ma l'idea di creare un qualcosa che fosse anche tecnologicamente innovativo, quindi hai detto un'applicazione.
1: Sì, okay. E siamo andate ancora più oltre, perché oltre al piano alimentare si genera anche una lista della spesa a partire dalle ricette che hai scelto, sia un po' per evitare gli sprechi e quindi riuscire un po' a usare la metodologia della dieta anche soltanto per riuscire a risparmiare quello che è nella spesa, perché compri strettamente quello che ti serve, non di più né di meno.
0: Certo.
1: Quindi ha un impatto anche soltanto il fatto di riuscire a comprare quello che ti serve realmente.
0: Quindi evitando sprechi, un po' quello che dicevi prima, il discorso ambientale, questo, ok?
1: Esatto, sì, sia questo sia il fatto che noi andiamo per aziende agricole a selezionarle per i loro metodi produttivi, che siano un po' sani e sostenibili, e quindi nella lista della spesa si possono ritrovare un po' i vari agricoltori intorno a te.
0: Ok, quindi anche scegliere realtà sul territorio magari che producono delle cose valide, interessanti, dove è possibile anche a chilometro zero, o magari se non proprio zero, diciamo chilometro il più ridotti possibili, per evitare anche inquinamento eccetera eccetera, e poi valorizzare anche le realtà, come stiamo dicendo, del territorio, quindi fare anche un po' un'azione di promozione e di sostegno a chi magari porta avanti un certo discorso di qualità territoriale del cibo, eccetera, eccetera. Quindi anche un discorso di sostenibilità che di sti tempi non è male.
1: Esatto, sì, sì. Mm-hmm. Poi anche qui colpo di scena, nel senso che stavamo quasi per lanciare l'applicazione nello store, invece una serie di imprevisti, per cui
0: esatto, ci nella vita. Sì, ma sì. Guarda, a me viene in mente, adesso faccio un parallelismo che magari non è proprio vicino a voi, però come il discorso vincitore di Sanremo. Quanti anni ci ha messo ad arrivare alla vincita di Sanremo? Ora non dico che nel vostro caso devono passare così tanti anni, però a volte la meta è fatta di tanti gradini, e se uno sa che sono tre gradini, sono tre, se sono cinque, potrebbero diventare sei, sette, ma la cosa importante è non smettere mai di salire la scala, sì, perché sì, poi la meta prima o poi arriva.
1: Continuiamo, non quindi. Ci siamo mai fermati, assolutamente.
0: Ma l'imprevisto, anzi, che stavi accennando è in qualche modo risolto o in fase di risoluzione?
1: No, ancora non è risolto, però proprio per questo facciamo proprio un annuncio in radio, diciamo cercasi programmatore, programmatrice.
0: Ok, perfetto, perché voi avete messo in campo le idee, trovato tutte le informazioni, serve qualcuno che da un punto di vista informatico le sappia assemblare e...
1: Sì, sì, no, l'app è quasi pronta, comunque... La maggior parte delle cose sono fatte, poi bisogna appunto completare alcune parti per renderla poi disponibile al grande pubblico.
0: Ok, però ecco, tutto quello che è il discorso delle informazioni, le cose importanti già sono presenti, è solo un discorso proprio di confezionare il tutto e renderlo poi fruibile.
1: Sì.
0: Ok, vabbè, dai, però diciamo che voi il grosso l'avete fatto, perché credo che nel momento in cui tu prepari un'app devono esserci prima le informazioni, al di là della struttura, come proporla, quindi... E quest'app, poi ne parleremo approfonditamente, a chi si rivolge? Chi sono gli utenti finali?
1: Sì, un po' alle persone che vogliono appunto riuscire a vivere l'alimentazione in modo diverso, in modo più personale, quindi scegliendo personalmente le ricette, e anche le persone che vogliono semplicemente stare attente alla lista della spesa e quello che e i produttori, quindi, che vogliono sostenere un po' gli agricoltori locali, che se ne sente tanto parlare in tutte queste proteste, quindi certo. vanno aiutati,
0: ne parleremo più avanti approfonditamente. Adesso momento musicale che ti guarda, in 10 secondi i due brani che hai scelto per il tuo momento flashback. Iniziamo dal telefilm, vai.
1: Per il telefilm ho scelto la colonna sonora di This Is Us.
0: Ok.
1: E la seconda canzone invece si chiama Il fiume dei sogni, quindi accompagnerà, sentite bene le parole.
0: Va bene, poi commentiamo il perché di queste tue scelte musicali.
1: Va bene.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via. Sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback. Flashback. Flashback. Flashback.

0: fino all'ultima nota, quasi, questo brano ancora in sottofondo. Grazie Tom, bellissimo. Madonna, quanto tempo che non sentivo questo brano. Grazie, devo dire, mi ha emozionato anche prima dell'inizio del programma, quando stavo lavorando con Tom alla scaletta, ho sentito qualche nota, ho detto no, bello, mi fa venire in mente l'estate, i viaggi. Bel sound davvero, grazie. Ma raccontiamo, cara Cinzia, ai nostri amici in ascolto, perché per il tuo momento flashback hai scelto questi due brani. Perché?
1: Beh, allora, il telefilm di This Is Us, per chi non l'avesse visto, lo guardasse, perché è veramente un telefilm bellissimo che racconta proprio di
0: nutrimento?
1: No, racconta dell'amore, che è proprio quello che ci nutre poi interiormente anche, no? E parla sia dell'amore a livello relazionale, ma anche familiare, di amicizia, quindi sì, un telefilm che mi ha nutrito in particolare in un periodo della mia vita, e in particolare poi nella canzone c'è un certo punto in cui dice... magari è successo un qualcosa di negativo, però poi mi ha portato a quest'altro, no? E quindi dare poi un significato e vedere nel tempo la vita dove ti porta. E quindi dicevamo, tra le varie cose successe, la vita ti porta in altri lidi e scopri dopo che era giusto così.
0: Sì. Sì, sì, sì, quindi diciamo che da quello che sembra inizialmente un imprevisto, una deviazione, poi invece la strada prosegue come deve andare. E mi è piaciuta molto la metafora che hai fatto del nutrimento come elemento di amore, perché poi in qualche modo anche l'affettività è un nutrimento dell'anima.
1: Sì,
0: perché
1: necessario.
0: Poi ci sono tanti modi per nutrirsi, quindi mi piace questo parallelismo, molto bello. E quindi è un telefilm che immagino tu avrai visto più volte.
1: Sì, sì, sì, molto bello. E poi appunto l'altro brano invece parla proprio di quello che dicevamo prima, quindi di questo cammino inarrestabile, no? Che diventa poi un cammino all'interno delle proprie paure, di se stessi, del conoscersi, e appunto per me un po' i percorsi che portano a creare un proprio progetto sono un po' dei percorsi di crescita personale, no? Che ti portano ad attraversare quello che sei, a cercare di lavorare su te stesso, su vari angoli di te, fino a trovare comunque nuovi modi di essere. E questa canzone in particolare ti porta proprio attraverso la valle della paura, e ritrovare la fiducia, la speranza, quindi è un brano che mi ha accompagnato anche questo nel percorso.
0: Ok, quindi diciamo che questi brani non sono stati scelti a caso, ma il ragionamento è stato proprio mirato, ben preciso. Ma avevi anche altri brani in ballo, nel senso che sei stata nella situazione, come accade a volte ad alcuni ospiti, di difficoltà, dici oddio, scelgo questo o quest'altro, o quest'altro ancora, oppure la scelta è stata proprio spontanea, diretta?
1: No, erano proprio questi, solo questi tre, infatti.

0: non spoileriamo il terzo.
1: Il terzo arriverà, esatto, tra un po', non ne parliamo adesso perché tra un po' lo sentiremo.
0: Erano proprio questi perché sono stati centrali e soprattutto avevo il desiderio di condividerlo con tutti, quindi di dare anche ad altri questa sensazione, quindi in qualche modo un po' li dedico a tutti quanti.
1: Bene, bene, quindi una scelta sicuramente non casuale, però non hai avuto dubbi, dici quelli erano, quelli sono rimasti, e infatti i primi due li abbiamo ascoltati, il terzo, amici, dovete attendere un pochino perché lo sentiremo strada facendo. Torniamo a te, esaurita la motivazione dei brani, torniamo all'app. Non abbiamo ancora detto il nome, lo possiamo dire? Anche se ancora non è ufficialmente online, però insomma sta lì lì per.
0: Sì, diciamo sì, sì, si può dire. Si chiama Play for It, proprio perché...
1: Io l'ho già sentito sto nome.
0: Sì, sì.
1: Perché secondo me me l'ha già nominato qualcuno tempo fa. Ilaria, può essere?
0: Sì, sì, avevo fatto forse un prelancio.
1: Esatto, perché questo per dire che le cose belle, amici, partono da lontano. Ricorderete una puntata, forse addirittura nella precedente edizione, io non ricordo, poi ce lo faremo dire da lei, ma diversi mesi fa è venuta Ilaria qui in trasmissione a parlarci proprio di questo bel progetto e lei citò proprio l'app, quindi insomma alla fine tutto torna e quindi anche tu quest'oggi ce ne stai parlando, anche perché lei per prima ha sostenuto il progetto. Ma ecco, se te lo posso, ve lo posso chiedere, ma chi l'ha pensata l'app? Prima te e poi lei ha sposato l'idea o viceversa o è nata insieme?
0: Beh, diciamo che essendo a livello nutrizionale è nata da me e poi loro hanno sposato, sia lei che parte anche il resto del team femminile ha sposato questa applicazione e diciamo che tutta la parte poi visuale e comunicativa invece è stata una loro idea.
1: Ok, quindi diciamo che l'idea in qualche modo originale è la tua, però loro hanno condiviso e hanno collaborato ognuno per le proprie parti di competenza alla realizzazione.
0: Sì, sì, sì, okay. Ci piace essere tutti alla pari, avere ognuno voce in capitolo ovviamente. Certo. Quindi certo, la evolviamo insieme.
1: Bene, bene, ricordiamo il nome quindi?
0: Play for It.
1: Ok, e perché questo nome e non un altro? Cioè, perché avete deciso, l'avete immagino messo ai voti il nome o è nato un po' così? Guardando una bottiglietta d'aceto, no? Di un'altra marca magari. No, come è nato il nome?
0: Beh, ci piaceva l'idea del gioco, no? Perché appunto la nutrizione viene vista sempre in modo così un po' pesante, proibitivo. Invece è proprio un gioco, no? È un gioco che ti porta poi a nutrirti, a stare meglio, ad avere un impatto anche sul mondo. E quindi sì, sì, è un gioco che puoi fare per mangiare, per il benessere, per il cambiamento climatico, quindi ha tante declinazioni.
1: Ok, ok, quindi avete voluto mettere leggerezza su un tema, perché quando si parla di cibo uno pensa sempre alla pesantezza del cibo in termini di mettersi a dieta, mangiare in un certo modo, mangiare bene, e uno non pensa mai ai benefici, quelli arrivano dopo, uno pensa alla difficoltà di arrivare ai benefici. Invece voi fin da subito, già dal nome, avete voluto sottolineare questo aspetto qui, la giocosità, ma anche la piacevolezza.
0: Esatto, esatto, sì, sì, è centrale anche per me perché appunto mi piace mangiare, lo voglio vivere con leggerezza, quindi non sono diciamo la classica nutrizionista, ma anzi mi piacciono i dolci, poi ovviamente si trovano varie declinazioni per riuscire a mangiarli e anche mangiarli in modo light, con varianti particolari, quindi io non sono proprio proibizionista, quindi per me si può mangiare tutto, si trova il giusto equilibrio e l'applicazione proprio in questo ti aiuta.
1: Ci aiuta, quindi tu mi stai dicendo anche i nostri amici l'ascolto che esistono anche i dolci sani, cioè i dolci che non fanno male?
0: Sì, sì, sì, assolutamente, certo.
1: Oh, questa è una rivelazione, amici, perché uno dice no, i dolci fanno male, quello, c'è sempre questa idea del cibo che fa male, invece esiste un dolce o più dolci che fanno bene. Facciamo così, non te lo chiedo adesso, un esempio tipico di un dolce, magari che, a parte che fanno bene all'anima, allo spirito, però di un dolce non troppo impegnativo, che magari ne parliamo nel talk successivo, che dici? Lasciamo
0: bene,
1: un po' in suspense, ora ci devi andare a pensare al dolce che fa bene, ma tanto poi lo troviamo nell'app, sicuramente c'è.
0: Ce ne sono tanti.
1: Lo so, quindi amici mettetevi comodi, tra un po' vi sveleremo un dolce che fa bene all'anima, allo spirito e anche al corpo. Hasta la vista, torna tra poco. Ha ha ha.

0: hasta la vista. Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un sms o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Allora, cosa dire?
2: Innanzitutto salutiamo Jerry.
1: Jerry, assolutamente l'amico Jerry.
2: E poi a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista.
1: Hasta luego.
2: Hasta luego.
1: Hasta la victoria sempre.
2: Sempre. Hasta il buon umeo.
1: E salto con l'asta.
2: Un grande saluto da Franz.
1: E anche da Ale.
2: Adesso ci mischiamo, quindi da
1: Franz.
2: E poi anche da Ale.
3: Hasta la vista.
2: Ciao Jerry.
1: Sempre, ciao Jerry.

0: Amici di Hasta la Vista, continua questo viaggio odierno parlando di una nuova applicazione che io trovo interessante, non vedo l'ora di poterla scaricare, ma amici preparatevi perché prima o poi arriverà il momento finale, ogni cosa importante richiede un'attenta preparazione, come anche la risposta che vi abbiamo un po' vagamente lasciato in sospeso, la domanda lasciata in sospeso, adesso arriverà la risposta di un dolce che fa bene, un dolce, non dico che non fa ingrassare, però che non è particolarmente impegnativo, eccetera eccetera, quindi ce l'abbiamo la risposta?
1: Sì, ce ne abbiamo tantissime, uno, quindi posso solo dire uno dei miei preferiti perché in realtà ce ne sono davvero tanti.
0: Vai.
1: Il bonbon al cioccolato che
0: composto
1: si compone
0: da?
1: Sì, di lo yogurt, sì. Con appunto il cocco, viene un po' impastato, poi all'interno si prende diciamo una pallina, si mette quello che può essere un frutto rosso, un lampone, poi si può richiudere e mettere poi sopra il cioccolato. E questo diciamo appunto è un dolce molto semplice che
0: salutare proprio, cioè che non fa particolarmente male, che non è impegnativo a
1: no, esatto, perché comunque se metti alla base comunque lo yogurt è un qualcosa di semplice, che non c'è sai cioccolato bianco, panna o tante altre cose, quindi
0: okay. E questo è uno.
1: Sì, questo è uno.
0: Fame, io non vorrei dirlo, però insomma, vabbè.
1: Poi che ti dico gli altri?
0: Diciamone un altro paio veloci, così. No, ma questo amici più che altro perché uno associa sempre ai dolci l'idea che fanno male. E invece no, esistono dei dolci che fanno bene. Cioè,
1: esatto.
0: Che non fanno male.
1: Tra questi, vabbè, al volo ti posso dire pure, che, non so, un Kinder fetta al latte, però sempre fatto con lo yogurt e il cioccolato sopra. Quindi viene un qualcosa di molto cremoso e semplice da fare. O anche quello che io chiamo lo yogurt tamisù.
0: Lo yogurt tamisù,
1: sì, esatto, okay. Che magari hai due biscotti con appunto lo yogurt, della frutta, il caffè, quindi è una composizione in cui magari è sempre qualcosa di sfizioso, però lo mischi comunque con altri alimenti che sono comunque da mangiare tutti i giorni e quindi questo ti incentiva sia a mangiare comunque alimenti che magari lo yogurt di solito bianco così semplice non ti andrebbe di mangiare, invece sotto forma di yogurt con un dolce più piacevole.
0: Certo, quindi diciamo anche l'abitudine a mischiare gli ingredienti in modo da renderli gradevoli e non mangiati singolarmente, perché effettivamente come ci stai raccontando lo yogurt bianco sa di bianco, sa di poco, invece magari se mischiato sapientemente ad altre cose può risultare interessante. Quindi un'altra cosa che adesso magari approfondiremo, l'aspetto interessante di questo vostro progetto, che insegna anche alle persone, come diciamo prima, a mangiare bene, ma anche imparare a conoscere gli alimenti per saperli combinare in modo tale da creare delle ricette che possano essere oltre sfiziose ma anche gustose e non che non fanno troppo male.
1: Sì, esatto, perché si tratta tutto di un equilibrio settimanale di cui si parla molto poco di solito, si parla molto dei bilanciamenti della giornata, dei macro, quindi sai di proteine, carboidrati, grassi, e si parla pochissimo del bilanciamento settimanale che in realtà poi ti fa capire che non c'è nessun alimento che bisogna vietare per forza, non si può mangiare, ma anzi se tu gli trovi il giusto collocamento nella settimana si può fare tutto.
0: È un po' come adesso mi viene in mente una metafora, è come il discorso dei colori, no? Se abbini bene i colori sei vestito figo, stai bene e tutto quanto, se invece abbini in modo sbagliato singolarmente quel colore non è male, ma abbinato a quell'altro può perdere di bellezza.
1: Sì,
0: può essere vagamente, adesso io non sono esperto né di nutrizione né di colori, però insomma. E quindi nell'app cosa troviamo? Nel senso, prima ce lo stavi accennando, però nello specifico, come è strutturata? Perché immagino ci sono diverse sezioni, diversi...
1: Sì, la schermata principale diciamo è un po' un Instagram della nutrizione, quindi assomiglia proprio appunto a Instagram, in cui tu puoi scorrere tra le varie ricette come se fossero dei post e scegli quelle che ti piacciono di più, ovviamente le puoi aprire, avere anche appunto dei consigli sia di una cottura magari più sostenibile, anche di conservazione della ricetta e puoi scegliere appunto quando mangiartela. E al momento appunto hai anche dei consigli nutrizionali personalizzati sul tuo fabbisogno, perché appunto a priori c'è comunque un test, vari test che si possono fare che portano un po' a personalizzare, a capire chi è la persona che si ha davanti, in che modo vorrebbe mangiare, qual è il suo fabbisogno.
0: Ok, perché io effettivamente magari non essendo esperto della materia, non posso sapere qual è il mio fabbisogno, di cosa realmente ho bisogno, nel senso proprio anche di quante calorie, come mangiare. Uno mangia per fame e non con consapevolezza. Quindi ci sono delle sezioni all'interno dell'app che ti accompagnano anche a capire come crearti un regime alimentare personalizzato.
1: Sì,
0: Ah,
1: esatto, è
0: ok.
1: tutto personalizzabile, però il bello di questa applicazione è che nonostante ha questi calcoli che fanno parte della vita di un nutrizionista e di un piano alimentare, non ci poniamo poi troppa attenzione, nel senso che il focus non sono come al solito le chilocalorie, i grammi o queste cose qui, quindi questi calcoli ci sono all'interno, però viene tutto gestito in automatico, quindi la persona non se ne accorge. Quello che, di cui ti accorgi è il fatto che stai sfogliando delle ricette, te le scegli e poi le inserisci appunto all'interno del tuo piano alimentare, che è un'altra sezione poi dell'applicazione, e lì poi ti ritroverai tutto il tuo piano di ricette, in cui puoi andare a vedere comunque i valori nutrizionali, il bilanciamento della giornata, però appunto è una sezione anche quella a parte, e puoi comunque viverti la nutrizione in modo sereno, senza stare a contare le calorie o
0: Senza
1: cose di
0: avere
1: questo
0: l'ansia della
1: tipo.
0: bilancia che dà un numero che
1: Esatto.
0: quindi è più il piacere del cibo, dello star bene, e non l'ansia del numero che se supera un certo valore ti prende il
1: Esatto.
0: panico.
1: Sì. Poi ci sono tantissimi trucchi con cui facciamo in modo che la persona si senta a proprio agio e non abbia comunque questo tipo di problematiche.
0: Ce lo puoi dire un
1: Eh beh, no,
0: trucco?
1: sono trucchi. Se sveliamo il
0: Quindi
1: trucco.
0: magari ridurre la quantità, quindi di praline al cioccolato, non 20, te ne mangi 5 perché te ne
1: No,
0: mangi
1: no, no,
0: no.
1: no, non ci sono restrizioni, però ci sono trucchi per cui non ti accorgi di varie
0: Vabbè, però
1: cose.
0: la cosa importante è mettere sempre al centro dell'esperienza l'utente con il suo
1: Esatto.
0: desiderio di star bene, ma anche di imparare, perché poi l'utilità dell'app che crea anche consapevolezza del mangiare sano, mangiare bene. E poi c'è tutto l'aspetto, ma ne parleremo nel talk successivo, del chilometro zero, l'abbiamo accennato prima, ma anche di andare sul territorio, scoprire materie prime e valorizzare anche una certa qualità del cibo. Comunque, sempre l'omino lì dalla regia che mi fa segno che è arrivata la sequenza musicale, quindi amici, mettetevi comodi perché tra un po' torniamo, magari pensate a una cosa simpatica da mangiare che faccia bene, uno yogurt come abbiamo detto prima, magari accompagnato da qualcosa, noi torniamo tra poco perché hasta la vista continua.

0: Hasta la vista. Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista.
1: Hasta la vista. Un grande saluto a Jerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la vista. Ciao Jerry da Fiorello, ciao.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si

0: Eh sì, amici di Hasta la Vista, ci siamo ancora, come sempre Tom in regia, che a volte mi sbagli i tempi, vabbè, ma ci sta, Tom è così, è un po' in un mondo tutto suo, secondo me non vede l'ora di andare a mangiare, perché con tutte le cose che abbiamo detto prima gli è venuta la fame, ma è da capire, insomma, perché effettivamente col cibo bisogna star bene, che è quello che proponete esattamente voi con questa app, ma soprattutto una cosa che avevamo accennato prima e che vorrei approfondire adesso, questa vostra anche volontà di andare sul territorio a scoprire delle aziende, eccetera eccetera, giusto?
1: Sì, esatto, sì, l'applicazione Play4Eat si occupa sia di nutrizione, quindi di creare piani alimentari, che anche di lista della spesa, e quindi dalla lista della spesa si connette con gli agricoltori, che sono poi, io dico sempre, la dieta alla fine è un pezzo di carta, mentre quello che realmente mangi, la materia prima, è quello che immettiamo nel nostro corpo, quindi è importantissimo. E per questo appunto abbiamo preso a fare questi viaggi, abbiamo già fatto il centro Italia, il nord Italia, quest'anno faremo il sud Italia, dove andiamo a incontrare proprio gli agricoltori, a vedere con i nostri occhi come producono e selezionarli.
0: Ok, e coinvolgerli all'interno del progetto, così i loro prodotti, i loro alimenti possono essere ordinati e acquistati da chi utilizza l'app.
1: Esattamente, esattamente, nella lista della spesa si ritrovano poi proprio l'elite degli agricoltori selezionati.
0: Che ovviamente i primi a beneficiarne siete voi, cioè nel senso che voi andate a sperimentare sul territorio, ma perché credete in quel tipo di iniziativa di agricoltura, eccetera eccetera. Quindi sono produttori un po', immagino, di tutto.
1: Sì, di tutto, perché dobbiamo coprire comunque l'intera lista della spesa, quindi ci sono prodotti di ogni tipo, non soltanto la cassetta di verdure, ecco.
0: Ok, quindi c'è veramente di tutto per accontentare giustamente tutte le esigenze. Ma come li scegliete? Cioè, un po' andando anche a leggere recensioni, passaparola, magari qualcuno vi suggerisce un'azienda sul territorio che può essere interessante da conoscere?
1: Beh, sicuramente appunto cogliamo tutti quanti i suggerimenti per andare a conoscerli e poi facciamo appunto dei questionari, dei test per capire in che modo producono, e il test valuta sia quello che è l'aspetto proprio ambientale, quindi di impatto dell'alimento che producono, ma anche il benessere, ad esempio, degli animali. E quindi ti faccio un esempio, no? Di uno degli agricoltori, degli allevatori che siamo andati a trovare. Era bellissimo perché vedi proprio le differenze rispetto ad allevamenti convenzionali, dove magari appunto una vacca viene separata molto presto dal piccolo, li ritrovi comunque che non possono stare insieme perché prendono subito il latte della madre e viene svezzato praticamente al giorno zero, mentre in questo posto stavano completamente allo stato brado, vedevi la madre insieme al cucciolo che pascolavano nella collina, ed era bellissimo perché la vacca poi sceglieva volontariamente di incanalarsi in un sentiero dove poi veniva munta. E quindi appunto ti dà proprio l'idea di come ci sia anche un'attenzione al benessere dell'animale, della relazione, della sua vita sociale, oltre che ovviamente stando in un bosco le emissioni di anidride carbonica, e quindi l'impatto ambientale, vengono poi ridimensionate da quello che è il contesto.
0: Certo, quindi diciamo che prestate molta attenzione anche a questi aspetti proprio umani, che ambientale, quindi insomma anche l'aspetto di come vengono proprio gestiti internamente i processi di produzione o comunque di tutela di animali, eccetera eccetera. Bello, ora mi spiego meglio. Quando tu parlavi prima all'inizio, un'app che tiene conto anche dell'ambiente, la valorizzazione, ma a 360 gradi, non solo della necessità dell'utente finale, ma anche del produttore o di tutti coloro che si rapportano a voi, quindi insomma è un po' una sorta di connessione totale. Quindi,
1: sì, è un lavorone enorme, che però appunto ci teniamo che all'occhio dell'utente sia tutto molto semplice.
0: Certo, l'obiettivo finale è creare anche una semplicità nella fruizione delle informazioni, se no risulta complesso. Senti, più o meno un numero orientativo di quante aziende avete conosciuto in questi anni?
1: Oddio, sono tantissime. Tantissime.
0: E chissà quante altre ne conoscerete ancora.
1: Esatto.
0: Comunque, io so che c'è anche un altro progetto che ti sta e vi sta particolarmente al cuore, perché poi tu non sei da sola in questo gruppo di lavoro, ci sei te, c'è Ilaria e altre figure che collaborano con l'iniziativa, che poi magari saluteremo, però dell'app ne parliamo a breve. Perché tra un pochino, tra un paio di minuti circa, arriverà il terzo e ultimo brano scelto da te. In questo caso parliamone prima, quindi invertiamo l'ordine. Che brano hai scelto? E soprattutto, essendo un brano da dedicare, presumo che tu lo voglia dedicare a qualcuno.
1: Sì, sì, sì, il brano si chiama Catch and Release, okay. E anche questo ci tengo a dedicarlo un po' a tutti gli ascoltatori, perché è un brano che anche qui mi ha aiutato comunque in vari momenti, mm-hmm. perché quello che ti dice, ascoltando bene il testo, è che ogni persona ha una sua strada, un suo percorso, e quindi noi possiamo soltanto prendere quello che viene e realizzare quello che desideriamo. Quindi mi piace molto perché non c'è questo attaccamento a come si comporta una persona, avrebbe dovuto fare così, colà, che appunto nel mio lavoro purtroppo ne sono successe tantissime, è un po' un'odissea cercare di realizzare un proprio progetto.
0: Sì.
1: E quindi bisogna riuscire a lasciare andare.
0: E tu ci riesci?
1: Eh beh, per forza.
0: C'erano alternative. Esatto. Adesso, passami una battuta, anche con le difficoltà informatiche, problematiche di vario tipo, progettazione, gli imprevisti sono sempre all'ordine del giorno, però è anche bello pensare che l'imprevisto non sia una difficoltà, ma a volte un'opportunità. Quindi
1: esatto,
0: ci stai un po'
1: esatto.
0: dicendo anche questo.
1: Sì, sì, sì, l'opportunità che ne ho colta è quello di poter comunque concentrarmi maggiormente sul mio percorso, sia personale che anche di divulgazione scientifica, sia di nutrizione che di cambiamento climatico, quindi potermi concentrare un po' più su questo rispetto alla parte tecnica, che comunque mi prendeva tutto tondo. E nel frattempo appunto noi pubblichiamo annunci nelle radio, quindi sfruttiamo, diciamo, l'opportunità di questo pubblico per dire, cerchiamo programmatrici per completare l'opera.
0: Certo.
1: E quindi appunto
0: allora, aspetta, diciamolo subito il riferimento, poi ritorniamo al brano visto che manca poco tempo. Per chi volesse contattarvi per tutte le cose dette fin qui, come può fare?
1: Il mio profilo appunto di divulgazione di nutrizione e cambiamento climatico si chiama mangia-sostenibile.
0: Ok, mangia-sostenibile, lo
1: sì,
0: ripeto,
1: sì,
0: ok?
1: Sì. Ci trovano un po' su tutti i social, Instagram, okay. TikTok, Facebook.
0: Perfetto. E tornando al tuo percorso musicale, visto che stiamo parlando del brano, sta per andare in onda, quindi lo dedichi a tutti gli ascoltatori con il pensiero di seguire il proprio percorso, giusto?
1: Sì, sì, sì, okay. di lasciare andare, prendere e realizzare quelli che sono i propri desideri.
0: Bene, bene, che bellissima dedica che hai fatto. Io allora mi unisco a questa dedica bellissima, ma è quello che anch'io, Tom e tutta lo staff di Hasta la Vista curiamo a te, Ilaria, e altre persone che lavorano in questo bellissimo progetto. Quindi, brano da ascoltare e noi poi torniamo tra pochissimo, perché Hasta la Vista continua, spot e poi brano.
2: Dedicato a te.

0: dedicato a te.
1: Ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia, dedicato solo a te.
0: Per tanti motivi, il prossimo brano è dedicato a te.
2: Catch and release. Ascoltate bene le parole.

0: Hasta la vista, un programma immaginato, ideato, progettato, cantato e suonato da Jerry Longo. Hasta la vista.
1: Hasta la vista. Hasta la vista.
2: Saluto affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo, che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone, ciao.
3: Grazie.
2: Ciao.
1: Hasta la Vista.

0: Cara Cinzia, allora come sta andando questa avventura targata Hasta la Vista?
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Sì. Insomma, ti vedo molto a tuo agio, ti sei anche cimentata nella presentazione ufficiale del primo brano della sequenza, quello dedicato a, anzi non a te, dedicato a tutti gli ascoltatori, ma dedicato da te agli ascoltatori. E ne abbiamo parlato spesso, l'abbiamo chiamata in causa diverse volte, adesso è arrivata in tutto il suo splendore qui ad Hasta la Vista, una sorpresa. Sorpresa per te, ma non tanto sorpresa perché lo sapevi. Ilaria, benvenuta ad Hasta la Vista, anzi bentornata.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Certo, ci abbiamo messo tanto ad avere Cinzia qui in trasmissione, ma sono convinto che il tuo zampino è servito per far venire anche lei a fare l'esperienza radio.
1: Eh sì, l'avevo promesso, quindi io mantengo sempre le promesse, eccola qui.
0: Vero. Senti, ma adesso Internossa non ci ascolta nessuno, ma è venuta spontaneamente o l'hai minacciata del tipo guarda che se non vai ospite di Hasta la Vista accadrà questa cosa tipo... adesso non mi viene in mente niente.
1: No, le ho detto che se veniva poi le facevo i bonbon
0: quelli allo yogurt. Senti, ma due in più, uno per me, uno per Tom magari.
1: Ma guarda, lei è bravissima a fare i pancake, cioè tipo la regina dei pancake, che sembrano il classico dolce da palestrato, invece come li fa lei con la frutta, col cioccolato, perché comunque siamo entrambe
0: Hai capito. Bene. Allora, noi ci siamo ufficialmente candidati, amici, lo diciamo pubblicamente, a venire presto a trovarvi ovunque voi siate, in qualche azienda.
1: Dove, se ci trovate.
0: Insomma, sicuramente abbiamo capito, riferimento social, com'era? Riditelo voi che io già me lo so scordato.
1: Mangia trattino basso, sostenibile.
0: Sostenibile, perfetto. Quindi già così vi troveremo, ma fisicamente speriamo di incontrarvi presto con le vostre bontà e anche... speriamo presto anche l'app online. Ma a proposito di app, torno a te Cinzia, c'è un'altra cosa che bolle in pentola, non so se è una cosa che riguarda anche te Ilaria o solo Cinzia, tutte e due.
1: Beh sì, in realtà è nata, diciamo, da me la voglia di creare un progetto in quest'altro ambito, che è un po' la psicologia, nello specifico le relazioni umane.
0: Molto
1: e quindi
0: interessante.
1: Lei è stata quella che mi ha aperto la strada, perché mi ha dato lo strumento che stavo cercando per mettere in pratica quello che volevo, quindi e si sono proprio uniti i puntini.
0: Ah, ottimo. E allora parliamo di questo nuovo progetto che mi incuriosisce molto. Chi ne parla? Chi comincia?
2: Eh beh, intanto appunto per ricollegarci, diciamo, al prendere quello che la vita ti porta e realizzare i tuoi desideri, è nata proprio da lì, perché... appunto abbiamo avuto queste difficoltà, diciamo, sull'altro progetto, e allora le abbiamo colte proprio come occasione per realizzare un altro progetto che avevamo tanto a cuore, che appunto sono le relazioni umane. E quindi abbiamo realizzato e lanciato in proprio 2 mesi questa applicazione che serve proprio a creare delle conversazioni profonde ma anche divertenti, quindi a riuscire a creare un po' quella scintilla nelle persone per creare dei bellissimi momenti. Il funzionamento poi è molto semplice, perché si dice, se appunto nell'applicazione hai una schermata in cui puoi dire se sei con amici, con parenti, con partner o familiari, e poi appunto si creano delle domande che si fanno uno a vicenda, e quindi si creano questi momenti veramente belli. Abbiamo testato questa cosa, vedevamo che tutti quanti comunque reagivano molto bene, e quindi abbiamo iniziato a distribuirla nei ristoranti.
0: Ok, domanda però, le domande sono domande aperte o chiuse? Cioè, nel senso, c'è un set di domande, uno le seleziona una e arriva la domanda all'altro? Cioè, fammi un esempio, che ne so... io sono da una parte e tu sei dall'altra, la domanda è libera o no? Come funziona?
1: Vai, intervengo io. Allora, sono una serie di domande aperte, nel senso che l'applicazione, vabbè, è sul telefono, anche con un tavolo di 3-4 persone, o comunque se si è in più persone basta un solo telefono.
0: Okay.
1: Esce una domanda in base al livello di profondità che avete scelto, quindi se siete nel mazzo virtuale, diciamo, di domande profonde, esce una domanda e poi si risponde a giro, insomma. Quindi poi ovviamente c'è chi vuole esporsi un po' di più, chi vuole esporsi un po' di meno, però sì, sono domande aperte. E poi nella versione divertente ci sono anche sfide che portano a interagire un po' tutte le persone tra di loro.
0: E l'obiettivo è far interagire il più possibile le persone tra di loro, magari anche affrontando conversazioni e tirando fuori argomentazioni che vanno oltre quelle già presenti nell'app.
1: Esatto, parte proprio da qui, perché appunto, beh, noi due in particolare viene facile andare oltre le solite conversazioni, però in molte coppie, relazioni in generale, che sia anche amicizia, appunto famiglia soprattutto, spesso non si riesce a parlare di cose, non dico per forza profonde, ma banalmente chiedere cose dell'infanzia o ricordi o non lo so,
2: anche cose, desideri.
1: Desideri per il futuro, certo.
0: E quella io un vostro desiderio lo conosco.
1: Vai.
0: Lo posso dire? Certo. Vedere pubblicata quanto prima l'app online risolvendo le piccole difficoltà. Secondo me quello è un desiderio e non è l'unico, dai, anche qualcun altro, ma insomma, però quello è sicuramente un desiderio importante.
1: Assolutamente.
0: Però già il vedi, in qualche modo noi stiamo sperimentando la versione live dell'app, perché uno ne parla, esprime l'intenzionalità e forse magari, questo è un mio pensiero, ditemi se può coincidere con la vostra idea, nel momento in cui uno parla di un desiderio lo comincia anche a far diventare realtà, perché non rimane più una cosa con te stesso ma la visualizzi, quindi è anche un modo per immaginare un percorso da seguire.
2: Certo, in qualche modo anche nel concreto, pubblicando un annuncio in radio, cercasi programmatrice, lo stiamo realizzando, magari risponderà qualcuno su Mangia Sostenibile.
0: Ecco, condivido pienamente, quindi insomma in questo caso ben felici di aiutarvi in questa ricerca preziosissima. L'app invece, come si chiama questa seconda app? Ha un nome già?
1: È sempre Play. Questa volta Play to Meet, quindi ci piace insomma la questione del gioco applicata a più ambiti.
0: Quindi questo è l'inizio di un percorso, diverse app che si chiameranno Play, potrebbe essere.
1: Potrebbe
0: così.
1: Essere, sì, ci abbiamo pensato in realtà, quindi sì.
0: Mi piace molto, ma su questa app ci ritorniamo a breve nel talk successivo, perché Tom della sequenza mi fa segno che arriva. Sì, ok, la prossima sequenza musicale, che questa invece è quella legata al passato, la musica dance che risuona per dare vita ai ricordi del passato. Quindi amici, un po' di musica per voi, ma rimanete lì perché Hasta la Vista torna tra poco con altre cose legate al play. Dance story.
3: Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato.

0: Un saluto enorme agli ascoltatori di Hasta la Vista da Paolo Ruffini, vi voglio bene a bestia e vi abbraccio con un abbraccio fresco, grazie a voi.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista, Dance Story.
1: Dance Story.
2: Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story.

0: E ci siamo ancora, amici di Hasta la Vista. Lo so, vi abbiamo lasciato con la parolina, mi piace tanto questo play, l'abbiamo un po' declinato in diverse versioni, però prima stavamo parlando proprio di questa nuova app, ma è già online questa?
1: Sì, è già online, è già pronta.
0: Ok, e quindi è un'app che si rivolge a persone che si trovano all'interno di locali o anche fuori, che vogliono comunicare in modo diverso, sicuramente più costruttivo e propositivo, giusto?
1: Esatto, sì, okay. Sì, diciamo appunto l'abbiamo pensata come un'applicazione che si può usare in qualsiasi contesto in cui si vuole intavolare una discussione, una conversazione comunque diversa dal solito. Mm-hmm. E poi abbiamo pensato appunto di diffonderla anche nei ristoranti dove magari c'è bisogno di stimolare le conversazioni.
0: Ah, quindi magari tra i vari tavoli, uno magari vede quella che ti piace o quello che ti sta simpatico, non sai come attaccare il bottone. Interessante. E vabbè, è già scaricabile, quindi già utilizzabile.
1: Sì, già presente in molti ristoranti, locali.
2: Ok. Sì, diciamo è partita dal fatto che durante l'attesa del pasto spesso non si parla o spesso si sta al telefono a scrollare sui social, quindi noi stesse l'abbiamo testato una sera mentre aspettavamo la pizza in un locale e quindi da lì ci è venuta l'intuizione di proporlo proprio come servizio extra, certo, nei locali, e certo, stiamo riscontrando parecchi feedback positivi. Infatti già è presente in diversi locali. Adesso siamo andati anche verso il mare a proporlo ai lidi,
0: anche in prospettiva dell'estate,
2: sotto l'ombrellone magari.
0: Certo,
1: il gioco dell'estate sotto l'ombrellone. Esatto.
0: Infatti potrebbe essere un nuovo tormentone, anche perché vi avete avuto, ma penso che già ve l'avranno detta questa cosa, la grande intuizione, perché tanto le persone ormai col cellulare ci stanno sempre anche un istante prima di addormentarsi, allora perché non utilizzare un qualcosa che tanto tutti abbiamo sempre in mano, questo famoso cellulare, per generare una nuova modalità di comunicare, ma comunque portando sempre le persone a interagire, a parlare, perché poi uno ovviamente stai lì con la domanda, ma poi lo fai a un certo punto dal vivo, quindi
1: esatto,
0: esci dall'app, ma stai un po' più nella realtà.
2: Sì, è proprio un incipit per conversazioni, infatti noi non vogliamo assolutamente tenere le persone incollate al telefono, anzi è proprio uno spunto di conversazione per uscire dai canoni, ma si può utilizzare anche in solitaria, perché ci sono delle domande che spesso fanno bene, cioè che comunque a prescindere fanno bene anche a se stessi. Quindi...
0: Ok, ho capito chi vi ha aiutato a fare l'app. Marzullo, perché si faccia una domanda, si dia una risposta. Secondo me Marzullo l'avete chiamato come consulente nascosto, perché parte delle domande secondo me sono state pensate da lui.
2: C'è sgamato.
0: Ecco, mi risponderete magari a microfoni spenti, però secondo me questa cosa della domanda, perché lui è uno dei massimi esperti in Italia delle domande, anche quelle enigmatiche che ti mettono di fronte a dei dubbi amletici, quindi insomma. bene, dai, sono contento. Ma a questo punto, tante app, tante idee, tante progetti, ma nei pochi istanti del tempo libero che vi rimane, cos'altro fate? Perché, viaggiate, pensate.

0: nuovi progetti, non vi fermate mai.
1: E beh, appunto, l'hai colta in pieno, viaggiamo e quindi poi nel tempo libero ti godi un po' i panorami, ci piace tantissimo stare in natura, ci piace stare anche vicino all'acqua soprattutto, quindi abbiamo scoperto fiumi, il fiume più pulito d'Europa.
0: Si può dire?
1: Dai, sì, diciamolo.
0: Rimarrà tale, sono
1: sì,
0: sicuro.
1: Sì, sì, è il fiume Tirino in particolare dove ci posizioniamo noi, è la parte che si chiama il Bosso, dove si fanno queste escursioni in canoa che ti spiegano appunto, noi facciamo anche le guide turistiche
0: nel tempo libero.
1: In canoa per spiegare perché quello è un punto ricchissimo di biodiversità e quindi trovi tantissime specie di animali, di uccelli, quindi è veramente interessante. È bello immergersi.
0: E io ho intuito quale sarà la prossima app.
1: Qual è? Del turismo sostenibile,
0: in tema con queste cose, quindi ecco, fare delle escursioni, fare esperienze in canoa,
1: esperienze culinarie anche.
0: Infatti, quindi a questo punto la prossima app potrebbe essere un connubio di tutte le cose raccontate fin qui, quindi insomma.
1: Esatto, sì, ci piace diciamo usare la tecnologia per il bene, quindi con l'altra ragazza che collabora con noi, quello che vogliamo fare è supportare proprio i progetti che siano per la sostenibilità o per il benessere per la socialità sana e quindi usare la tecnologia per il bene.
0: Come si chiama l'altra vostra collaboratrice?
1: Anna Rita,
0: la salutiamo, adesso
2: sì.
0: Manca solo lei qui,
2: invitiamo
0: ad Assa la Vista.
2: Anche lei.
0: Ecco, esatto, perché insomma, voglio dire, è prima Ilaria, adesso Cinzia, poi Anna Rita, così abbiamo fatto proprio il trio,
1: un po'
0: Charlie's Angels.
1: Beh, lei è la programmatrice, quindi diciamo che parla più con le macchine.
0: Vabbè, però insomma, parlerà benissimo con Tom, si troveranno su un linguaggio puramente tecnologico informatico, quindi insomma. Però è vero, davvero, siete un po' le Charlie's Angels della comunicazione, delle idee, sempre questo voler creare, fare, e non vi ferma nessuno, cioè proprio. Ma per l'estate avete in mente un qualcosa di diverso da fare? C'è qualcosa un po' in pentola che sta per...
2: Sicuramente la costante rimane il viaggio, non abbiamo detto, mi sa, in camper, che comunque c'è questo...
0: Infatti, mancava l'elemento camper, ok.
2: E diventerà la nostra casa, insomma, per i prossimi mesi fino all'autunno prossimo.
0: Ok, quindi sarà anche il vostro laboratorio itinerante e da lì chissà quante altre idee vi verranno in mente in futuro. Quindi...
2: Da una parte spero non troppe perché lavoriamo già molto con la testa, però...
0: Certo.
2: Sì, sì.
0: No, però mi piace perché già Ilaria, da quando ci siamo visti nella precedente occasione qui ad Asta la Vista, era qualche mese fa, già le idee erano tante e abbiamo fatto una bellissima narrazione, ma mi sembra di notare che tornando in trasmissione, poi tu ce l'avevi promesso che avresti portato Cinzia, cosa che è accaduta quest'oggi, siete andati tanto avanti con le idee, anche con gli sviluppi e le tante persone incontrate in questi mesi, perché poi voi siete veramente tantissimo a contatto con le persone grazie anche a questi bei progetti, quindi complimenti.
1: Grazie. Sì, c'è un retroscena di lavoro che è veramente tanto, quindi sia di agricoltori incontrati, ristoratori o anche lidi al mare.
0: Vi faccio un'ultima domanda insieme per il poco tempo che abbiamo a disposizione: una delle più grandi soddisfazioni che vi siete prese in questi mesi, anni di lavoro?
1: Proprio goderci il tempo insieme, secondo me, a viverci il presente, nelle cose anche semplici, così che le soddisfazioni siano tantissime.
0: Bene, questo vale per entrambi?
2: Assolutamente.
0: Ok, perfetto, mi piace questo procedere con una visione comune, ma con un obiettivo ben chiaro, che è fare sempre cose buone, cose belle, e soprattutto aiutare gli altri con tutti i sistemi che avete a disposizione. Quindi davvero tanti, tanti, tanti complimenti anche da parte di Tom. Amici, ancora Asta la Vista continua, rimanete lì incollati alla vostra radio preferita, noi torniamo tra pochissimo.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita hasta la vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
1: Cara Cinzia, aiutami a smentire questa leggenda metropolitana, lo spilorcio di Jerry, te l'ho offerto il caffè.
2: Sì,
1: Male, perché sennò questa cosa del caffè di Jerry basta, cioè cambieremo sigla nella prossima edizione. Comunque, siamo in sigla, ve l'ho accennato, microfoni spenti, le nostre 2 ore a disposizione sono volate, abbiamo finito, ma purtroppo non abbiamo avuto il tempo a disposizione per raccontare tante altre cose che vi riguardano, ma l'abbiamo detto prima, ufficialmente invitate in una prossima puntata.
2: Grazie,
1: okay.
2: Grazie.
1: Sì. E quindi per chi volesse conoscere qualcosa in più e tutto quello che accadrà nei prossimi mesi e nelle prossime settimane, cosa possiamo fare per contattarvi?
2: Sicuramente appunto per quanto riguarda il progetto di nutrizione, programmatori per il progetto di nutrizione su mangia-sostenibile.
1: Ok.
2: E mentre appunto l'altro progetto dell'applicazione sulle relazioni
3: è il sito, lo trovate su pletumit.com, si può scaricare direttamente anche dall'app e c'è la versione gratuita che può provare chiunque.
1: Ok, perfetto. Quindi amici, avete tutti i riferimenti per conoscere nel dettaglio quello che loro fanno da tanti anni con passione, impegno ed dedizione, e quindi io vi ringrazio davvero per il tempo prezioso che avete dedicato quest'oggi qui ad Hasta la Vista. Ilaria, ce l'abbiamo fatta, visto? Siamo riusciti a portare Cinzia in trasmissione.
3: Che bello, sono soddisfatta adesso.
1: Hai visto? Tu ti sei goduta la trasmissione dal dietro le quinte, devo dire che se l'è cavata molto bene.
3: Ah sì, assolutamente, sì. No, tu... infatti poteva venire anche prima.
1: Impegni. Cinzia, tu come ti senti? Come pensi sia andata questa esperienza radiofonica?
2: No, molto bene, molto bene. Beh, a me l'improvvisazione viene benissimo. Era appunto, speravo di riuscire a portare un'applicazione che sia scaricabile per quanto riguarda la nutrizione, però abbiamo detto cogliamo il momento e anzi cerchiamo un programmatore, una programmatrice.
1: Ecco, ma soprattutto abbiamo parlato di te, che la cosa principale è parlare di sé. Delle proprie passioni, dei propri desideri e delle proprie progettualità. Saluti da fare in pochi secondi, c'è qualcuno che vuoi salutare in ascolto?
2: Ma un po' tutti, sicuramente Anna Rita ci piace salutare, che insomma è l'altra nostra cheerleader.
1: Ok. E tutti quelli che ti conoscono,
2: sì, che vi conoscono.
1: Perfetto, bene. Amici, io ringrazio voi per aver seguito questa puntata di Hasta la Vista. Lo sapete, tra 7 giorni ritorniamo, noi ci saremo, voi non mancate, mi raccomando. Salutiamo anche Tom e regia. Vado veloce, l'ultimissima domanda per te: come si salutano gli amici in ascolto, lo sai?
2: Hasta la Vista.
1: Lo so che lo sai, quindi lo dobbiamo dire insieme al mio 3. 1, 2, 3. Hasta la vista! Ciao Cinzia, ciao Ilaria, alla prossima!
2: Ciao!
1: Ciao.

0: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la vista, noi ci saremo. Voi non mancate!

0: Ciao, sono Katia Zaia e questo è il mio nuovo singolo, Tutto da ballare, virale 2.0. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
1: Controller Project presents. Magic Sound Radio Show.

0: Iniziare la puntata di Black Coffee con un brano di Barry White è sempre cosa buona e giusta. 1973, secondo album della carriera per l'artista. Nel 1997 Lisa Stansfield realizza una cover dove addirittura vinse anche un Grammy per la miglior registrazione remixata. Never Never Gonna Give You Up era il brano che dà inizio a una nuova puntata di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: Allora è tutto pronto per un nuovo appuntamento con Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B qui nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va sempre a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. E dopo il rassicurante inizio con Barry White andiamo con The Miracles con Love Machine.

Dopo il ritiro di Smokey Robinson nel 1972, i Miracles si misero alla ricerca di un nuovo cantante. Dopo varie audizioni scelsero Bill Griffin da Baltimore. Il primo grande successo arrivò nel 1974 con Do It's Baby. L'anno dopo, anche grazie al ruggito iniziale, arrivò un altro successo, Love Machine, riuscendo a dare una risposta agli scettici che pensavano che non ce l'avrebbero fatta senza Smokey Robinson. Adesso arriva Lionel Richie.

Still in Love, da non confondere con Still. Qui si parla di una continuità di un rapporto. Still invece riflette malinconicamente sulla fine di un matrimonio che si trasforma in amicizia. Era Lionel Richie. Due leggende hanno collaborato al prossimo brano, una ballata del 1978 per l'album di Quincy Jones, Sound and Stuff Like That. Luther Vandross era ancora un cantante di sessione, molto richiesto prima che la sua carriera solista esplodesse, e la cantante preferita di Quincy, Patti Austin, che troveremo in tante altre sue produzioni. Ascoltiamo I Am Gonna Miss You in the Morning.

0: siete? L'ipnotico Summer Madness della Kool & The Gang chiude la prima parte di Black Coffee.
1: Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio.
2: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco.
3: Le novità della settimana.

Ops, l'ultimo singolo di Momo Boyd, pubblicato qualche giorno fa come parte del suo nuovo album di debutto che si chiama Miss Michigan in collaborazione con la sua band Infinity Song. Adesso un brano che segna una nuova fase nella crescita musicale di Austin Rogers, si chiama The Beginning.

Era il nuovo di Austin Rogers. Nel giorno del suo compleanno è uscito il nuovo album di Kehlani, che è il nuovo che avanza nell'R&B, dove all'interno c'è anche un duetto con Usher, che sta preparando un tour insieme a Chris Brown. Questa è Shoulder Never.

È una sensazione old school appena si ascolta la nuova di Julian Joan, musicista londinese, un maestro del soul moderno, con la voce di Robbie Loeb. Ascoltiamo Take My Love.

Il prossimo brano è una rivisitazione in chiave moderna e dance di un classico del 1974 del gruppo delle La Belle. Ascoltiamo Dennis Collins con What Can I Do For You?

In sequenza abbiamo ascoltato Momo Boy, The Infinity Song con Ops, Austin Rogers con The Beginning, il nuovo di Kelani insieme a Usher, Shoulder Never, Julia Joan con Take My Love e Dennis Collins con What Can I Do For You. Erano le 5 novità di oggi qui a Black Coffee.

Avete visto il film su Michael Jackson? Io sì, lo consiglio. Can You Feel It? Un altro capolavoro per i fratelli Jackson. Bellissimo anche il video. Nel 2001 è stato votato come uno dei 100 migliori video di tutti i tempi per celebrare il 20° anniversario di MTV. Brano che è stato campionato nel 1988 da Temperer con la voce di Maya per Feel It. Il prossimo brano si pensa che sia stato dedicato alla moglie del bassista dei Radio, Jerry Knight, causa un tradimento, scritta nel 1977 da Ray Parker Jr. per l'album d'esordio del gruppo. Questa è Jack and Jill.

The OJ's con Backstabbers, che fu il primo grande successo del gruppo con l'etichetta Philadelphia International Record di Gammon Huff. Il 15 di giugno a Milano, al Parco della Musica, precisamente a Segrate, ci saranno le TLC 1994, scritta e prodotta da Babyface. Questa è Red Light.

TLC, altro gruppo femminile. Facciamo un salto indietro nel 1966 con Les Supremes e la voce di Diana Ross. Ascoltiamo You Can't Hurry Love.

You Can Harry Love delle Supremes, ripresa nel 1982 con un buon successo anche da Phil Collins. Alcuni esperti la considerano la prima canzone disco a raggiungere i primi posti nelle classifiche importanti. 1974 chiudiamo con Hughes Corporation con Rock the Boat.

0: Rock the Boat degli Youth Corporation chiudono la puntata di oggi di Black Coffee. Come sempre è stato un viaggio tra il presente e il passato della musica soul, funk ed R&B, anche un po' di disco. Un grazie ai nostri ascoltatori, un ringraziamento sempre per la parte tecnica va Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: For over 1 hour of the hottest in electronic dance music from around the world. Mixed back to back. From house to techno and trance, it's all here. This is International Dance with Pietro Cagliostro.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, noi siamo i Lumiet, il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia, insieme a Elisa Passi, fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

0: godetevi.
1: Un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.
2: Mercoledì
1: d'Italia.
2: 13 maggio 2026, la chiesa ricorda la Beata Vergine Maria di Fatima. La luna è calante e il proverbio del giorno è: qual proposta, tal risposta. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1497, nel nome di Papa Alessandro VI, veniva scomunicato il religioso e politico Girolamo Savonarola. Centinaia di anni dopo si sarebbe scoperto che l'atto era falso. Nel 1860, lasciata Marsala, i garibaldini raggiungevano Salemi, che Giuseppe Garibaldi proclamava capitale d'Italia. Nel 1909, da Piazzale Loreto a Milano, prendeva il via la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. La prima tappa si fermava a Bologna. E 70 anni fa, nel 1956, a Bordighera si teneva la prima celebrazione italiana della Festa della Mamma, nata dalla lettera di un'emigrata negli Stati Uniti al sindaco della cittadina ligure. Nel 1981, in piazza San Pietro a Roma, il 23enne Mehmet Ali Ajka sparava due colpi di pistola contro Papa Giovanni Paolo II, ferendolo gravemente. 30 anni fa, nel 1996, arrivava nei negozi Dove c'è musica, il settimo album di Eros Ramazzotti, con 12 nuove canzoni tra cui Più bella cosa e Stella gemella. Nel 1999, al primo scrutinio, Carlo Azeglio Ciampi veniva eletto 10° presidente della Repubblica Italiana. 25 anni fa, nel 2001, alle elezioni politiche, il centrodestra, guidato da Silvio Berlusconi, otteneva il 49,56% dei voti contro il 39,96% del centrosinistra di Francesco Rutelli. Nel 2012, Emanuele Abate fissava a 13 secondi e 22 il nuovo record italiano dei 110 metri a ostacoli, appartenuto per 10 anni ad Andrea Giaconi. E nel 2019 nasceva il nostro appuntamento quotidiano dei fatti del giorno nel passato. In 7 anni ne sono state realizzate 2557 puntate. Sono nati il 13 maggio, nel 1717 l'arciduchessa d'Austria Maria Teresa d'Asburgo, nel 1924 il politologo Giovanni Sartori, nel 1927 l'attrice Bice Valori, nel 1932 il conduttore radio TV, autore e regista Gianni Boncompagni, nel 1935 l'imprenditore Luciano Benetton e nel 1938 il politico Giuliano Amato e il cantante e produttore musicale Tony Renis. E poi l'autore e cantante Stevie Wonder nel 1950, il calciatore Stefano Tacconi nel 1957, l'architetta Paola Antonelli nel 1963 e per chiudere gli attori Edoardo Palomo nel 1962 e Robert Pattinson, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Era l'ultima segnalazione per il 13 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: tantissime persone, più di quanto pensi, eh?
1: La gestione della lavanderia.
2: Sono pillole di AI.
1: Ma sì, insomma, sulla carta è semplice. Lavi, stendi, pieghi, stiri e hai finito, no? No, nella realtà invece si accumula tutto. Oppure fai lavatrice a caso senza un vero criterio.
0: E poi c'è il terzo scenario, quello più realistico per molti.
1: Esatto, fai anche tante lavatrici, quindi sulla carta sei avanti, ma poi non trovi mai il tempo o la voglia di stirare.
0: E lì succede una cosa molto precisa. Si crea quella montagna di vestiti che cresce ogni giorno.
1: Che a un certo punto smette di essere una pila normale e diventa tipo Polifemo.
0: Enorme, ingestibile e solo guardarla ti passa la voglia di iniziare.
1: Esatto, una presenza fissa in casa che ti osserva e ti ricorda che prima o poi dovrai affrontarla.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può aiutarti davvero, perché interviene su più livelli. Non solo sul come lavare.
1: Il primo è l'organizzazione.
0: Con app come Todoist o Notion AI puoi creare una routine semplice ma sostenibile, dividendo il carico durante la settimana invece di accumulare tutto.
1: Non una lista infinita, ma piccole azioni distribuite. Una lavatrice, una stesa, una piegatura.
0: Questo riduce subito la sensazione di caos, perché non ti trovi più davanti a tutto insieme.
1: Poi c'è la parte più tecnica, che spesso crea dubbi e ti fa perdere tempo.
0: Tipo, a che temperatura devo lavare? Si può mischiare questo con quello? Rovino il capo se sbaglio?
1: Qui entrano in gioco app come Laundry Lens o anche strumenti visivi come Google Lens, che ti permettono di leggere le etichette e capire subito cosa significano.
0: E questo elimina l'incertezza che spesso ti blocca o ti fa rimandare.
1: Perché quando non sei sicuro, tendi a non fare.
0: Poi c'è la parte più sottovalutata, lo stirare.
1: Che è il vero punto critico, non tanto farlo, ma iniziare.
0: Con app come YouTube o piattaforme di tutorial puoi vedere tecniche semplici e veloci per stirare meglio e in meno tempo.
1: Anche solo imparare due o tre movimenti base cambia completamente la percezione.
0: E riduce quella sensazione di mi ci vorrà una vita.
1: Un altro approccio utile è quello di capire cosa ha davvero senso stirare.
0: Perché non tutto lo richiede.
1: Con un supporto puoi distinguere meglio e ridurre il carico senza perdere ordine.
0: Ma sì, alla fine il punto non è diventare perfetti, ma evitare che si accumuli tutto fino a diventare del tutto ingestibile. Alla fine la differenza non lo fa quanto lavi, ma come gestisci tutto il processo. Per oggi

0: Quando la continuità si interrompe senza scomparire, qualcosa cambia forma. Anche se non si vede, in effetti è così. Bentrovati a Piccole e Grandi Parole, io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è crepa. La crepa è una frattura che non cancella la struttura, ma la attraversa. È una linea sottile che rompe la superficie senza eliminarla del tutto. Non nasce quasi mai in un istante preciso. È il risultato di un processo lento, pressioni ripetute, microtensioni, resistenze accumulate che a un certo punto superano il limite. E quando appare, porta con sé la storia invisibile che l'ha generata. La crepa modifica lo sguardo. Ciò che prima sembrava compatto diventa leggibile in profondità. Si apre una dimensione interna che prima era nascosta, fatta di strati, densità, fragilità. Attraverso la crepa non passa solo materia, ma anche percezione. La luce entra dove prima non poteva. E lo stesso accade allo sguardo, si insinua in ciò che prima era uniforme. In questo senso, la crepa non è soltanto segno di rottura, ma è una vera e propria trasformazione della visibilità. Non distrugge ciò che tocca, ma lo rende diverso nel modo in cui può essere visto. E spesso è proprio lì, in quel punto di discontinuità, che le cose diventano più vere, non meno. E poi bisogna ricordare che le crepe, se servono, è vero, come abbiamo visto, vanno comunque riparate, perché nel momento in cui le crepe si allargano, si ingrandiscono, ci può essere il rischio di un pericolo ancora più grande. Non tutto ciò che si rompe, è vero, perde significato. A volte però una crepa lo può rivelare. Bisogna soltanto stare attenti a coglierlo. Io sono Antonio Torretti, questo era Piccole Grandi Parole. Grazie di essere stati con noi anche oggi. Vi do appuntamento a domani per una nuova parola.
1: Stai ascoltando
2: Antenna Web. Semplicemente la tua radio.

0: Iniziare la puntata di Black Coffee con un brano di Barry White è sempre cosa buona e giusta. 1973, secondo album della carriera per l'artista. Nel 1997 Lisa Stansfield realizza una cover dove addirittura vinse anche un Grammy per la miglior registrazione remixata. Never Never Gonna Give You Up era il brano che dà inizio a una nuova puntata di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: Allora è tutto pronto per un nuovo appuntamento con Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B qui nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va sempre a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. E dopo il rassicurante inizio con Barry White andiamo con The Miracles con Love Machine.

Dopo il ritiro di Smokey Robinson nel 1972, i Miracles si misero alla ricerca di un nuovo cantante. Dopo varie audizioni scelsero Bill Griffin da Baltimore. Il primo grande successo arrivò nel 1974 con Do It's Baby. L'anno dopo, anche grazie al ruggito iniziale, arrivò un altro successo, Love Machine, riuscendo a dare una risposta agli scettici che pensavano che non ce l'avrebbero fatta senza Smokey Robinson. Adesso arriva Lionel Richie.

Still in Love, da non confondere con Still. Qui si parla di una continuità di un rapporto. Still invece riflette malinconicamente sulla fine di un matrimonio che si trasforma in amicizia. Era Lionel Richie. Due leggende hanno collaborato al prossimo brano, una ballata del 1978 per l'album di Quincy Jones, Sound and Stuff Like That. Luther Vandross era ancora un cantante di sessione, molto richiesto prima che la sua carriera solista esplodesse, e la cantante preferita di Quincy, Patti Austin, che troveremo in tante altre sue produzioni. Ascoltiamo I Am Gonna Miss You in the Morning.

0: siete? L'ipnotico Summer Madness della Kool & The Gang chiude la prima parte di Black Coffee.
1: Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio.
2: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco. Le novità della settimana.

Ops, l'ultimo singolo di Momo Boyd, pubblicato qualche giorno fa come parte del suo nuovo album di debutto che si chiama Miss Michigan in collaborazione con la sua band Infinity Song. Adesso un brano che segna una nuova fase nella crescita musicale di Austin Rogers, si chiama The Beginning.

Era la nuova di Austin Rogers. Nel giorno del suo compleanno è uscito il nuovo album di Kehlani, che è il nuovo che avanza nell'R&B, dove all'interno c'è anche un duetto con Usher, che sta preparando un tour insieme a Chris Brown. Questa è Shoulder Never.

È una sensazione old school appena si ascolta il nuovo di Julian Joan, musicista londinese, un maestro del soul moderno, con la voce di Robbie Loeb. Ascoltiamo Take My Love.

Il prossimo brano è una rivisitazione in chiave moderna e dance di un classico del 1974 del gruppo delle La Belle. Ascoltiamo Dennis Collins con What Can I Do For You?

0: In sequenza abbiamo ascoltato Momo Boy, The Infinity Song con Ops, Austin Rogers con The Beginning, il nuovo di Kehlani insieme a Usher, Shoulder Never, Julian Joan con Take My Love e Dennis Collins con What Can I Do For You. Erano le 5 novità di oggi qui a Black Coffee.
1: Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio.
2: Black Coffee.
3: Black Coffee.
4: Black Coffee.
5: Can you feel it?
6: 1981.

Avete visto il film su Michael Jackson? Io sì, lo consiglio. Can You Feel It? Un altro capolavoro per i fratelli Jackson. Bellissimo anche il video. Nel 2001 è stato votato come uno dei 100 migliori video di tutti i tempi per celebrare il 20° anniversario di MTV. Brano che è stato campionato nel 1988 da Temperer con la voce di Maya per Feel It. Il prossimo brano si pensa che sia stato dedicato alla moglie del bassista dei Radio, Jerry Knight, causa un tradimento, scritta nel 1977 da Ray Parker Jr. per l'album d'esordio del gruppo. Questa è Jack and Jill.

da uno splendido sceneggiato televisivo di fantascienza intitolato Gamma, per la cronaca rintracciabile sul sito Teche Rai. Vi consiglio caldamente, se non l'aveste fatto, di andarvelo a vedere. Ascoltiamo la bellissima traccia principale eseguita in originale dall'indimenticabile maestro Enrico Simonetti e a lui tributata dai bravissimi musicisti del Colossus Project. Buon ascolto.

indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto è uno dei più iconici gialli realizzati negli anni 70, con uno straordinario Gian Maria Volontè nel ruolo del protagonista, con la regia di Elio Petri. Il film conquistò il premio Davide di Donatello per il miglior film. Ascoltiamo la bellissima traccia introduttiva, la cui versione originale è del grande maestro Ennio Morricone. Buon ascolto.

Un tributo molto particolare alla traccia principale di Lo chiamavano Trinità, il famosissimo film pietra miliare del filone western all'italiana. La traccia originale è di Franco Michalizzi, cantata da Annibale Giannarelli, magistralmente eseguita in questo caso dai musicisti del Colossus Project.

Fabio Frizzi, fratello del compianto Fabrizio, ha firmato la colonna sonora del film Apoteosi del Mistero, del quale ascoltiamo il tributo Progressive al tema principale.

il gruppo dei Beast Seasons, facente parte del Colossus Project, e segue il tributo al tema principale del film coreano Chaser, uscito nel 2008.

il pianista e organista Marco Lomuscio ha realizzato questo tributo alla colonna sonora del film La vittima designata del 1971, interpretato da Thomas Millian. Il brano originale è di Luis Bacalov, eseguito dai New Trolls.

Terminiamo questo episodio di Prog Adventures con il tema principale del film Tentacoli del 1977, pellicola del filone animal horror il cui capostipite fu Lo Squalo di Steven Spielberg. Un cast di tutto rispetto con Henry Fonda, John Huston e Shelley Winters tra i protagonisti. Sandro Fumini e Prog Adventures vi danno appuntamento al prossimo episodio, sperando che vi sia piaciuto e augurandovi buon proseguimento di serata. Ciao a tutti!

Ciao a tutti, sono Diego Federico, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Il Panda nella Panda. Ciao!

0: Ciao, sono Dalila Spagnolo e penso che ci sia ancora tempo per meravigliarsi. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Buon ascolto di Che Meraviglia.
1: Che cosa hai fatto oggi? Hai sbagliato almeno qualcosa? O hai fatto cazzotti?

buttare via la noia. Allora, che hai fatto oggi? Hai vissuto veramente?

Ciao a tutti, volevo salutare tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Raspa e oggi vi propongo il mio nuovo singolo dal titolo Musica Soffice e la consiglio a tutte quelle persone che vogliono un po' di serenità durante la giornata o nei momenti no. Grazie a tutti, buon ascolto.

0: sono le spill. Ecco il mio brano, All I Want, dal fantastico film Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie e un abbraccio a tutti!
1: 1, 2, 3, 4...

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, noi siamo i Lumiet, il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia, insieme a Elisa Passi fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

Bombas. Salve amici e ascoltatori di Antenna Web, sono Dottor Leonard e vi presento Speed of Light, il mio nuovo singolo. Buon ascolto a tutti.

Un grosso saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio nuovo brano L'uomo poltrona. Buona musica a tutti.

Ciao a tutti, sono Miki, un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, Limpida. Potete seguire tutte le sue evoluzioni sul mio profilo Instagram, Miki_Music Project.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Barbara Bert e sono qui per dirvi che è uscito il mio nuovo singolo dal titolo Ragazza Single. Un brano che vi farà ballare e allo stesso tempo riflettere. Un bacio a tutti e buona musica!

Ciao, sono Lorenz. Sono da pochissimo sulle scene e sono entusiasta di fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Forma reversibile d'amore. Buon ascolto!

0: Ciao, sono Samuele Cavallo e volevo fare un saluto a tutti gli amici di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo, Nuda in una cabriolet. Buon ascolto.
1: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me, ma non lo sei stata mai.

notte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi

Ciao a tutti, sono Carlo Valenti in Arte Bay. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il nostro ultimo singolo dal titolo I Still Can Let You Go.

Ciao, sono Steve. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Questo è il mio ultimo pezzo, si intitola Mille cose che non sai di me. Buona musica a tutti.

Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, mi ha creato incomprensione come quella sera a cena che nascosto il suo messaggio.

0: cose che non sai di me.
1: E un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web da Giulia Regain e vi lascio con l'ascolto della quinta tappa della G-Magic Story che si intitola Angel.

Eccoci qua, di nuovo insieme, le trombe suonano, sapete loro. Nuova settimana con American Top 40, ben ritrovati qui in radio, sulla vostra radio del cuore. Io sono Roberto Davi e come di consueto ogni 7 giorni prendo possesso della postazione per portarvi per mano e soprattutto per orecchie all'ascolto di una delle classifiche di vendita dei singoli negli Stati Uniti. Oggi facciamo un bel salto all'indietro perché tratteremo la classifica di vendita che si chiudeva quella settimana, almeno il 6 novembre del 1976. Per bacco. Sono quasi 50 gli anni che ci separano da quella data, però insomma le canzoni, vi accorgerete, molte ce le ricordiamo ancora adesso. 5 nuove entrate quella settimana in classifica. Alla numero 40 c'era Tyrone Davis con la sua Give It Up, Turn It Loose. E alla numero 39 ci fermiamo subito perché la prima delle 5 new entry che ascolteremo per intero è un singolo di una band che all'interno di American Top 40 non manca praticamente mai, almeno quando trattiamo di quegli anni. Ci riascoltiamo Little River Band, It's a Long Way There.

It's a Long Way There, Little River Band, alla numero 39, la prima delle 5 nuove entrate. Allora diciamo anche quelli che erano i singoli che uscivano di classifica quella settimana, almeno dalle prime 40 posizioni evidentemente. I'd Really Love to See You Tonight di England End and John Ford Coley, che troveremo però più avanti. Uscivano anche gli Earth, Wind and Fire con la loro Getaway, Dr. Hook A Little Bit More, Cliff Richard con Devil Woman e anche gli Orleans con la loro Still the One. La prima new entry abbiamo ascoltata, la seconda la ascoltiamo subito adesso. Yvonne Elliman, questa è la sua Love Me alla numero 38.

love me, please. Ancora per un po'. Just a little bit longer. Va bene, Yvonne Elliman, che ritroveremo poi anche di lì a poco nella colonna sonora della Febbre del Sabato Sera con una sua versione di motivo di Bee Gees, If I Can't Have You. Niente male, devo dire che preferivo la sua a quella dei tre fratelli Gibb, però va bene, poco importa. Era la seconda new entry, alla numero 37 John Valenti con la sua Anything You Want, alla numero 36, terza nuova entrata di quella settimana, una band che si fece conoscere per produzioni funky and disco, ma che all'interno dei suoi album ci regalava ogni tanto anche dei motivi più tranquilli e romantici, come questa Love Ballad. Stiamo parlando di LTD.

LTD, eccoli qua con Love Ballad. Abbiamo parlato d'amore prima e anche adesso, quindi insomma, bene, che American Top 40 ci regali anche atmosfere romantiche in questo momento, insomma, un po' complicato della vita internazionale. Proseguiamo il nostro cammino con la quarta new entry, Barton Cummings, questa è la sua Stand Tall.

ma troppo romanticismo. Cos'era successo quella settimana? Va bene, Stentall. Eccola qua la canzone di Barton Cummings, non farai più conosciuta in Italia, devo dire, però la canzone meritava, così come meritava anche la prossima, che è la quinta e più alta new entry di quel 6 novembre 1976. Questa funzionò anche da noi, me la ricordo benissimo. Leo Sawyer, You Make Me Feel Like Dancing.

You Make Me Feel Like Dancing. Eccolo qua, Leo Sawyer con il suo falsetto incredibile. Di lì a poco sarebbe uscito con un singolo fantastico, Thunder in My Heart, ben più movimentato di questo, ma questo che abbiamo ancora in sottofondo fece breccia nel cuore degli americani e si issò fino alla numero 34 in quella settimana di 48 anni fa come quinta e più alta nuova entrata. Alla numero 33 Bob Skaggs con la loro Lowdown, Nice and Nasty, altro classicone di Soul Soul Orchestra. Alla numero 32, alla numero 31 una coppiata formata da Marilyn McCoo e Bill Davis Jr. con You Don't Have to Be a Star to Be in My Show. Alla numero 30 Didi Boogie di Flash Cadillac and Continental Kids, This One's For You di Barry Manilow alla 29. Alla numero 28 cambiamo totalmente genere musicale perché faceva capolino in quella classifica ed era in ascesa di 6 posti quella settimana anche lui, Alice Cooper, questa è la sua I Never Cry.

nessuno se lo sarebbe mai immaginato, ma questo è proprio lui, Alice Cooper, rock and roller di quelli tosti, che però si regalò anche questo singolo 48 anni fa, I Never Cry, cioè non piango mai. E va bene, non piangeva neanche quella settimana perché guadagnava 6 posizioni, dunque era ben contento. Alla numero 27, You Are My Starship di Norman Connors con il featuring di Michael Anderson. 26, A Dose of Rock and Roll di Ringo Starr. In discesa Linda Ronstadt. Alla 25, That'll Be the Day. Ci fermiamo alla numero 24, le avevamo nominate prima, uscivano con un singolo, ma salivano di 13 posizioni con un altro lavoro intitolato Nights Are Forever Without You. Loro sono England Dan and John Ford Coley, alla numero 24.

Un duo di origine texana, questi England Dan e John Ford Coley, che vissero il loro periodo di splendore dal 1970 al 79, poi ognuno fece la sua strada, il primo di questi due, da buon texano, si diede alla musica country e quindi si persero le tracce di questo duo. Alla numero 23, per chiudere la prima parte di American Top 40, non potevamo esimerci da riascoltare un enorme successo disco dell'epoca. Casey and the Sunshine Band perdevano 10 posti con Shake Your Booty.

più di un sentimento. Assolutamente sì, un capolavoro. More than a feeling. Con i Boston abbiamo aperto la seconda parte di American Top 40 di questa settimana. Io sono Roberto Davi, grazie per essere qui. Ci eravamo lasciati però sulle note più disco di KC and Sensational Sunshine Band alla numero 23, dunque. Gli siamo debitori di alcune posizioni: alla 22 in discesa Bay City Rollers, I Only Want to Be With You; alla 21 Richie Family di The Best Disco in Town; Wild Cherry alla 20, Play That Funky Music; alla numero 19 una versione dance della quinta di Beethoven per Walter Murphy, che ritroveremo nella febbre del sabato sera come colonna sonora; alla numero 18 i Firefall di You Are The Woman; 17 Boston ancora in sottofondo con More Than A Feeling, gli Abba di Fernando; alla numero 16 e alla numero 15 una band che in quel periodo imperversava nelle classifiche soul, funk and disco. Un sacco di successi, una canzone bellissima come I'll Be Around, ma tante altre notevoli, degne di nota, come questa che guadagnava 6 posizioni, The Rubber Band Man.

0: his left toe.
1: The Rubber Band Man.
0: Feeling in his head.
1: Yeah. Eccoli qua gli Spinners. Incidevano per la mitica etichetta Atlantic, che insomma quelli che seguono questo genere musicale conoscono benissimo. Guadagnavano 6 posizioni, salendo dalla numero 21 alla numero 15. Alla 14 Barry DeVorzon, che era un compositore di colonne sonore, che divenne famoso nel 1979 per I Guerrieri della Notte, ve lo ricordate? Qui però in classifica con Nadia Stem, alla numero 13 2 singoli dei Kiss, Bat e Detroit Rock City, alla 12 Blue Oyster Cult con Don't Fear the Reaper, e alla numero 11 guadagnava 13 posizioni un personaggio che in quegli anni spopolava alla grandissima, poi si è un po' perso. Io lo vidi in un concerto con David Bowie, lui suonava la chitarra e devo dire che insomma non ha mai perso questa sua arte. Stiamo parlando di Peter Frampton, che fece uscire un singolo intitolato Do You Feel Like We Do, sia in versione studio che in versione live. La versione live dura un quarto d'ora, non l'ascolteremo tutta, però è sicuramente la più bella. Eccola qua, alla doppia 1.

Do you feel like I do? Lo so, adesso per i rocker questo è il pezzo più bello, però mancano ancora 10 minuti al termine del brano e noi non abbiamo purtroppo tutto questo tempo. Di 10 abbiamo la posizione, che è quella occupata dai Commodores con la loro Just to be close to you.

Quando è? È stanotte, stanotte è la notte, tutto andrà benissimo. Tonight's the night, gonna be alright. Eh beh, insomma, capolavoro assoluto del cantante scozzese Rod Stewart, era la numero 8 di questa American Top 40, riferita al 6 novembre 1976 che stiamo vivendo insieme. Ci eravamo però lasciati con i Commodores di Just to be Close to You alla 10 e alla 9, dunque c'erano gli Heart di Magic Man. Salendo la classifica, altri immancabili come Derry Roll e John Oates alla 7 con She's Gone, alla 6 Muskrat Love dei Captain Antennel, pezzo originariamente inciso dagli America. Alla numero 5 i Bee Gees con la loro Love So Right, e alla numero 4 ci fermiamo perché troviamo la ex numero 1, quella che era number 1 il 30 ottobre di quell'anno, ma scivolava tre posti più giù. If You Leave Me Now dei Chicago.

siamo passati da un motivo in cui tutto andava bene, Tonight's the night gonna be alright, a uno in cui Peter Cetera, il cantante di Chicago, insomma, se la mena un po', perché dice a lei: se tu mi lasci adesso io mi intristisco. Però dobbiamo lasciarlo anche noi, quindi insomma, va bene, tiratelo su se lo incrociate per strada. If You Leave Me Now dei Chicago al numero 4, saliamo sul podio di quell'American Top 40 così datata ma piena di emozioni musicali. Lo facciamo con la numero 3, occupata da Gordon Lightfoot. Questa è la sua The Wreck of the Edmund Fitzgerald.

The Wreck of the Edmund Fitzgerald. La Edmund Fitzgerald era una nave da carico che batteva i grandi laghi canadesi. Gordon Lightfoot è proprio di quei posti, quindi canadese, grandissimo cantante di musica country, un sacco di successi, conosciuto poco qui da noi nel vecchio continente, però meritevole di altre di essere ascoltato in altre canzoni. E ce la facciamo, va bene, sarà perché arriva lui, Rick Dees and This Cast of Idiots, numero 2, famosissima Disco Duck.

Disco Duck. Va bene, era simpatico, però dai, ebbe un successo clamoroso anche in Italia, me lo ricordo benissimo quando c'era la Hit Parade condotta da Double L, Lady Luttazzi, venerdì alle 13, io correvo a casa da scuola per ascoltarla. Rick Dees aveva imperversato in quel lontanissimo 1976 che oggi abbiamo rivissuto grazie alla scelta dei nostri redattori che ogni settimana fanno finta di aiutarmi nello stendere la scaletta del programma che avete appena ascoltato e che è finito. Oh, perbacco, ma è volata quest'ora insieme. Va bene, comunque non ci preoccupiamo più di tanto perché fra 7 giorni saremo nuovamente all together here in radio per vivere un'altra emozionante classifica del passato. A noi piace viaggiare nei decenni, questa era la volta degli anni 70. La settimana prossima vedremo dove andremo a mettere piede. Abbiamo incrociato un sacco di belle canzoni, peccato però il tempo è poco e quindi qualcuno abbiamo dovuto ovviamente tagliarla perché altrimenti saremmo andati fuori con i tempi. Non mi rimane altro da dire che alla numero 1 quella settimana c'era un altro disco che mi è rimasto nel cuore, che ascoltavo tantissimo, Steve Miller Band con la loro Walk on Me. È tutto, grazie per l'ascolto e alla prossima settimana. Bye bye!